Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas scha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac, a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, l'ora va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

Amur, de Florin d'Arms. O ti cara dolce flur, c'has ti po mai era fac, che mio cor, da dot sinzur, splonte pece si sferfac. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te a dina mo luda. Io è la floma, dell'amur, che a ce fau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed os ardenel, trasò.

Grischun Sonor è il programma de notch de RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Bien Divertiment.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu laiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

0: En il sito dell'Europa dati nuovi incendi sequaut, milis persone ston venire evacuadas. L'FC Lugano contangia senza problemi la terza runda de qualificazione per la Conference League. E Laura Oz dati indida cialiras con 37 gradi a Quera e 27 gradi a Samurezzen. Jelle Sis, meu numero Smüller. Bienji. In plir Stadis europäisch sind rutsor novs incendis de guaut, uschia er in Francia, de tiers de la Citat Brignol en la Region Vard a la Mar Mediterrana. Passa 600 personas seien vignitas evacuades. Duocent giuncanta pompiers seien in Aktion per combatter contra las flommes, quae han comunicia las autoritats. I nuovi incendi dati ieri in Spagna e in Parco Nazionale al confin con il Portugal. 12 Schweiz sein venits evacuats. Tenor medias locales han bunmai mili persunas giu bandunà lur da casa. Ed er sin lins la Creta e rotor in incendi de guaut, plir Schweiz sein venits evacuats. Er milis turist sein pertuciats, rapporta medias greches. Dallas lavurs de stizars in Creta ed in autras parts de la Grecia seien total main trais pompiers morts. Passa 1500 migrants en udazis de vos dis dal Maroc en ex-slava spagnola Ceuta alla via da Gibraltar. Almain 4 persunas seien aiadas dal prova, quae rapporta media spagnolas. Plin avant a la Guardia da Costa salva passa 100 persunas la noche passada. Ceuta è protegida da saifs de confin. Dapi buni nemnen proven con son persunas giufnes da contanger l'exclava ed usci arrivars in territori da lue. La traversade dura redund 4 ures. Il Stadio Zenica anda nova main a tacià mires in l'Iran. L'armada aia tacià bleres mires delle gardes de revoluzion, surtut centrales de comando ed implants de raquetes. Quei ha comunicà il comando dal militar regional sin la plataforma X. E se tracta di una reazione sin attaccias iranaises in una base militare in la Jordania. Medias statales iranaises rapportan da numerosas explosions in l'entir paese. La notte in Giovgia nel Stati Uniti e l'Arabia Saudita ha tacià mires da milizias pro-iranaises in l'Iraq. L'Instituto di Missione del Stati Uniti resta fidevole sia politica monetaria e inamida per il momento bici il Chains Directive. Uscia resta la marcia del Chains 33,5 e 3,75%, quai han comunicato le regolatures monetarie a Washington. Ie già la cinciavla già d'inseria che els non bici mit als Chains Directives. In Stati Uniti l'inflazione crescita ferm per via della guerra in l'Iran, per cui hanno gli economisti già quinta con questa decisione della FED. Il cercle dura l'inflazione monta a 3,5% in Stati Uniti. E con qua in Svizzera, ieri sventer mesi in 3 persone venidas blessadas tra in attaccia solo turn per part greva main. Il delinquente supponisse e venia arrestà. Sacciati di dun dalla Polonia, qua ha comunicà la polizia cantonale dal solo turn. L'incidente sa è capitato il baiec da logistica dell'ospital dal Burgais. Davart il motif na la polizia anche di far negines indicazions. Nel sport, Balapè, Lugano è se qualificà per la terza runda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il geodreturn contro Duca Ghini e il Kosovo gist con Cinciadin. Già in primo geo hanno stessi nai guadagnato con 1-0. Per se qualificare per la fase da Liga, sto Lugano anche dominare 2 runde di qualificazione. E sventre la terrada in la qualificazione per la Champions League potun continuare con la qualificazione per l'Europa League. In la terza runda fronten il Bernays in Vikingur Reykjavik, il campion islandais. Quest geu sen il 6 ed il 13 d'avust. In unsere Steingester il Balapè, il giugader della nazionale svizzera Erai Cömer da Chattai Nov Club. Il defensur da 28 ons media in l'Italia ter l'FC Torino, quai ha comunicà il club. Il Davos a Cömer giuga in Spagna ter Valencia, dentant ne ses contract la bici ni prolunga. Il campionato mondiale in America del Nord e Cömert sta inagiada in action.
1: La meteo.
0: Ozza di Blair sull'Eglia nel Tir Chantun contersaire da Timpernivels pli spess. La temperatura maximale è tra 27 gradi in Lenghi di Nota, 34 gradi in Surselva e 37 gradi in la regione de Quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ja, Gevdia, che vuol dire che stat proprio il spezz della detta poi vesin schon la fin di amna. Il firau d'un prim duest, vato che lui cura a un bia aua del rein giù. Bia da liquida, bia da celegra, ad e bia da gudi. Io a gosto vini con vus, in cianconet de quella Gevdia, io son Gabi de Gonda, bien di.

Marina con Rocco Granata, con forza il recht, il sempre vers della musica leggera italiana. Ed a propos, oz è in tekin di special cauternus. Vinite pite tir. A un intic. Oz è un tir di musica italiana, se non des romances, a quai e al rom da l'estate italiana. Yeah, tutta la squadra della redazione di musica a nous compri. Io vi già in a vus, ben divertimento con quei di pleins da italianità.

0: Party. Aus Tornrösli schlaft sie zwei Wochen um. Weil jeder Wolf der böse Geissli-Fresser bin. Tralali. Tralala. Tirili. Tirila. Der böse Wolf ist da. Tralali. Tralala. Tralala.
1: Stiller Has con Merli, quasi in patrimonio culturale della musica mondart e per lo e le duc. Quei tetel che els vessen bugien giuscrit. Quei ai la c'è taila la scena lau vininus lunch na mendels algoritms causcuverinus nova musica, nov impuls della scena de musica svizzera.
2: C'è taila la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.

0: Adriano Celentano, il tempo se ne va. Die Oz vengono tutti i fans della musica italiana proprio sil Quinn. RTR sovvegna insomma questa stade in il carattere, la tempra, il tricolore con la nostra serie Estate Italiana. Ad Oz udinus buona musica italiana causornias emitur. Ozlai RTR è venuto a Pleit, Quartet, persone della regione con radici italiane. Noi vi domandiamo come risentono els ed elles l'italianità. A Scia risponde, per esempio, Lia Heini Piacentini.
1: Mio papà era italiano, lui veniva da Modena, negli anni 60, lui veniva a scuola, da prima conoscere mia mamma. Orto quella legge sono io venuta, io vai via facetta, io vai via svizzera, ma io vai non mai non più via italiana, a quei c'è che sono fatti loggia da ve.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Grandi con Bruci, la città e la Sisa Mesa. Urs Müller e Sentiaus con le novità.
1: In più stati europei si sono rotti incendi di Guau, Tuscia e in Francia, da Tiers, la città di Brignol e la regione Vara, la Mar Mediterranea. Passa 600 persone sono venute evacuate. I nuovi incendi dati erano in Spagna e in Parco Nazionale al confine con il Portugal. Gli Stati Uniti sono di nuovo mai a tacciare Miras in Iran. L'armata ha tacciato Blairs Miras delle Guardie della Rivoluzione, soprattutto centrali del comando e di implanti di rachette, che ha comunicato il comando dal militare regionale sulla piattaforma X. Medie statali iranesi riportano da numerose esplosioni in l'intero paese. Il FC Lugano ha contagiato la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il ritorno contro Duca Ghini e il Kosovo Gish con Cinciadin. Già in primo giro il Stessinais guadagnato con 1-0.
0: Grazie, Urs. Vai scuotare ieri che sei stato calire, vos vai dormire miserabile, causa le calire, hai venuto meglio. Oz vai ieri in vif a un piedaul.
2: La meteo.
0: Oz, aisi sulle jif, a caule jentir canton grigiun, an contersera, dati zekons, nivels, spes. Las temperaturas maximales ein denter 27 grade lenge din alta, 34 grade en surselva e 37 grade en la region de Quera. De maun aisi 10 sulle jif, al centro miez di la sera, poi local main da in ni lauter ura, rezi ni uradi ade de maun dati in di de calires, cun token 31 grade a Quera. RTR survegna questa stat, il carattere tricolore non sporta in quasi in tecla bandiera dell'italiano sin nostra gioiala. Cumbia musica italiana d'anton è con queste declarazioni co persone che hanno tu a nous risenten en els l'italianità. Io so capisce questo domanda a nostra Natalia Weber che si è radice e la biala Sardegna ed è la visita quasi minchion, sia carissima nonna.
3: E sono la Natalia e mia babbi Staliem ed è bat la Taliema in me tra due robes, per una mia tempo da discorrere e per l'altra c'è discorrere fich fich bger con mia smems.
0: Quai che vus vasisse capesce boku ella ai al microfon. A per ella, a per mamma e papà, talainos Umberto Tozzi e Raff.

0: Grandiosa la rock lady italiana Gianna Nannini, e quella a stiava sa capesce bo munca en quai di che nos line da A fin Z musica italiana. RTR Viadi tras il programma Estate Italiana a quai sin tut la lingua. A scia ane autors ed autors dels impuls dau in caracter italian a luch patrats cals an mess en sil pupi. A dir veva ella melodias culinaricas. Denton oza bibi va plan per nos impuls de wart in a melodia am pau pi molestusa.
1: RTR Impuls.
2: La bella Italia non è d'una bella. Curcia la temperatura surpassa 30 gradi, diventa il semi mediterran un digiol. Normalmente prova ad evitare il mais ciots, ma questa primavera è la cialur d'estate arrivata inaspettadamente bot. Per quai sono sugli agiadrin vert smogliata e m'sain sco. Ai, sco c'è precis? Un toast, un cialur da raclette? In mince cas non è agreabile. Mince suspür questa la forza d'un maraton. E sono una macchina da vapor in bikini. In abitazione è un po' più mal. Là sezza la cialur in mince centun e smarciscia in sais ves, rivir fenestres, no iuda. In sé non lessa a mo tornare a casa, per quai le vacanze sono giuste be comenzà. Usce lunch co possibile supporta la suors e l'inabilità da avere in pissamains constanz. La notte involva drette da snestra avanti il ventilatore. Piz de moschitos as accumulation su mia pel, i pizia. Ermes ciam povrin patisce, e la leua ora som la bocca, non sa più costar. Cucinare è impossibile, questo da un modo più l'abitazione. Stare in lingua al marcià per un po' frutta e verdure è un acto ci pretende duns eroics. L'aua del mar da mince tanto un piccio in surlevce, ma er là spetta privel. Idees de no dar slalom inton las medusas, ma idees grev da tiles verer. Zac, un piz de quelles ardes gofrö, a mo un piz de moschito sul pedret, las laridas ci nu dan pos, mes cianda pü morsco viv o se c'è decit, paquetar, pulir e mucir il laval lumnezia. Sur not passa tras Milano, Chiasso, Bellinzona sur il pas de San Bernardino fin a l'umbrain. Il di davo am spetta una surpresa. Temperaturas exoticas era l'umbrain, intanto c'è John Antoni passa tu bond tras comune col motorino.

0: Quel che ho stato la Giusy Ferreri con siu temperament e la voce. Vostè la eserte er 10 avon les siat aisi. Yeah, ieri ne bandunau Genova per in direzione Bologna col tren. Varga c'un ures viadi per arrivar in quei mercau. Allù, c'è in prima impressione ani giù de Bologna quel strais. Marcus?
1: Questa mezz'ora ci sono qui in giro di più musicisti che in dos Genova.
0: Quei negasciam bien, Marcus voglia presentare a nos Olma de Matiu in italiano. E Fabia, ti è in prima impressione?
2: Oh, super. Also, tutti in altri sentimenti a Genova. Sto a dire a Bologna, mi senti meglio a Genova. Smetterò anche quello che fa con questa città più avvierta a Bologna. In un eso c'è stretto, le giacine.
0: Mo?
3: Ma a tu vis bler da Bologna? Noi sono io per i viz. Hai andato in costruzione di stazione.
0: Forse un po' più ci abbiamo, ci c'è nel tutto straiso da prendere su enter. È il mercato da Bologna.
2: C'è una bot svergognata noi già. Non vai a mangiare a mangiare anche un gelato.
3: In tutto questo tempo.
2: E avanti, ne ha visto una gelateria e ne ha pensato, so, questo però, se sono in Italia. Sì, c'è da mangiare mince di un.
0: A Shabai ne ha dato quella premiera col bel gelato a Bologna. Quella è in USV di quel Strois, su Entre le Siat, con un collega in Pushpay live con Bologna. Buongiorno, lei è Antonello Venditti.

0: Quel che è stato Lucio Dalla, musica che asce se capisce Bumunca, indica nostra line Italia totale. Adus, donde io libero mio collega, al Urs Müller per le novità.
1: Le novità der RTR.
2: En il sito dell'Europa dati nuovi incendi da Guaut, millis persone stanno venire evacuate. L'FC Lugano contagia senza problemi la terza ronda di qualificazione per la Conference League. Il Laura Oz dati in di Cialires con 37 gradi a Quera e 27 gradi a Samurezzen. Iele 7, mio nome Urs Müller. Bienvenuti! In Blirs bei Eis Europäe sind Rutzor Novs Incendis Guaut, uscia er in Francia, de Tiers de la Zitat Brignol en la Region Var alla Mar Mediterrana. Passa 600 persones sein vinides evacuades. Duacen Ciuncanta Pumpier sein Aktion per combatter contra las Flommes, quai an comunicales autoritats. I nuovi incendi dati era in Spagna e in Parc Nazionale al confine con il Portugal. 12 vici sono venuti evacuati. Tenor medias locali sono ormai mille persone che hanno abbandonato l'ur da casa. Ed ers in lins la Creta e rotò in incendi da Guaut, plirs vici sono venuti evacuati. Er mille turisti sono perduciati, rapportan medias greches. Dalles lavurste stizars in Creta ed in altres parts della Grecia sein totalmein treis pumpiers morts. Passa 1500 migrants e nudazis de vos dies del Marocco en exclava spagnola seuta alla via da Gibraltar. Almain 4 persone sein najades dell'improva. Qua era porta media spagnoles. Prin avant ai la guardia da costa salva passa 100 persone la noche passada. Seuta è protegida da saifs da confin, da pi buni nemna in proven con sunt persones giufnes da contanger l'exclava ed uscia territori da lue. La traversada dura radunt 4 ures. Il Stati Uniti hanno nuova main attaccia miras in l'Iran. L'armada ha attaccia bleres miras della Sgardes de Revolution, surtut centrales de comando ed implants de raquetes, quai ha comunicato il comando dal militar regional sin la plataforma X. I se tracti di una reaction sin attaccias iranaises in una base militare in la Jordania. Medias statales iranaises reportan da numerosas explosions in l'entir paese. La notte in Giovgia, nel Stati Uniti e l'Arabia Saudita, attaccia miras de milices pro-iranaises en l'Iraq. L'Instituto di Missione del Stati Uniti resta fidaiva la sia politica monetaria in amide per il momento bici il Chinese Directiv. Uscia resta la marcia del Chinese 33,5 e 3,75%, quai an comunica il regulatore monetario a Washington. Gli è già la cinciavla già d'inseria che els non bici mi dà els Chinese Directives. In Stati Uniti è l'inflazione crescita ferm per via della guerra in l'Iran, per cui hanno gli economici già quintato con questa decisione della FED. Il cercle dura l'inflazione monta 3,5% in Stati Uniti. L'incombenza principale della FED è da controllare l'inflazione. Il presidente americano Dina Pushpay critica la tenuta della FED. El pretende di sbassare il Chinese Directive per riuscire a dar slancio all'economia. E con qua una voce in Svizzera, ieri sventer mesi in 3 persone venire blessate, strina taccia solo a turn per parte greva main. Il delinquente supponì sai venire arrestato. Si tratta di nome della Polonia, qua ha comunicato la polizia cantonale dal solo turn. L'incidente si è capitato nel baiaccio della logistica dell'ospitale dal Burgais. Davarci es motivna la polizia in faccia una gines indicazioni. In usinito sport, Balapè, Lugano è sa qualificà per la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano grignà il geodretturn contro Duca Ghini e il Kosovo gist con Cinciadin. Già l'imprim geo nel stessi nais grignà con Ina Nulla. Per sa qualificà per la fase da Liga, sto Lugano anche dominare 2 rondes da qualificazione. E so entra la terrada in la qualificazione per la Champions League, potun continuar con la qualificazione per l'Europa League. In la terza ronda affrontano il Bernays Lasin Vikingur Reykjavik, il campion islandais. Il Sjau sen il Sis ed il Stredis da Wust. In us restainter il Ballapè il giugader della nazionale svizzera Erai Tschömer da accettà in nov club. Il defensur de 28 ans media in l'Italia ter l'FC Torino, quai ha comunicà il club. Il Davos ha Tschömer giugà in Spagna ter Valencia, den tant ne ses contract l'abic vini prolunga. Al campionati mondiale in America del Nord e Tschömer sta in agiada in azione.
1: La meteo.
2: Oggi sei sulle lieve ciao dell'entir grigion. Contrasera passano in cinz nivels più spess. La temperatura maximale è 27 gradi in lenghe di nota, 34 gradi in sorselva e 37 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Estate italiana con RTL.
0: Già, in quella avventura d'estate sono usati oggi per spesso il spostizio dei nostri italiani, Fabio, Marcus e Stefan. Arrivai ieri sera a Bologna. In prima impressione di Bologna, Stefan?
3: Bologna è un spostizio già, di
0: norma. Oggi è il spuntino di ieri sera. Ma, Stefan, qual è il italiano? Quali espressioni caratteristiche trovi a Bologna sin via? Ed insomma, c'è stato oggi il programma. Noi portiamo a voi Bologna in vostra stiva. Io sono Gabi De Gonde, ciao a tutti e buongiorno!

0: Ecco che ho stato musica da Takagi in bella compagnia da giovanotti, eccetera. Gli è stato la siata di as, gli è il strente da Fanadur, a noi essere alla cerca da delicatezze linguistiche locali e regionali, e non mai a Bologna.
1: RTL, con le orecchie in vacanze.
0: Yeah, c'è expressions in tipiche per via Svich, per vostra region, in una domanda che sa ne mai manater pi differenti risposte. A suenter dus dis a Genova, fanno os redacturs che ein viaggiai vina von la madema domanda a Bologna. Logica main an i bolognesi lur acines modus de di ad expressions caracteristiques. Ad ina de quelles deriva dall'agricoltura. Ai vein duvrau mince di ed è mince situazion quel pleit.
2: Mo sorbole!
0: Sorbole! Ai ac ne main al nom de din fritschke vigneva già migliaus dels romans. E sorbole vein duvrau a Bologna per exprimer i momenta ravgia. Quins vilenta si, quins c'è vilenta semple main, ma de nonder vein quella expressiun pro mai de trovar al nom de din fritsch per bagiadiu al frost.
2: E nelle campagne qua vicino a Bologna, dalle nostre parti, c'è stato un periodo che dagli alberi cadevano sempre queste nespole o sorbole, quindi l'esclamazione dei contadini bolognesi che se le vedevano arrivare addosso in continuazione ed era «Oh, le sorbole!»
0: Agia, Valentina è la A, 49 anni viva a Bologna. A chi sa, forse va in D e... Sorbole sur vos lefzes per evitar altres bujoies. De pli expressions italianas, genoveses en flais del reminent sin rtr.ch ad un curt moment figiainus connezione diretta cun Bologna Marà, Marcus Petendi ai lavaus, tocant lainus, pupon.

0: Italianità, tirvus e vossas quattro preits, ein um tirnus questa stat, estate italiana.
1: Sole, mare e gelato.
0: Yeah, per manavus in tec via l'Italia, ein Fabia Cadov, Stefan Dobler e Marcus Patendi semes de viadi, dies dies, viadi dentro Genova a Napoli, ad els reporten minche di de lur historias, alla de vos gacchio a giu contact live, a stau col Stefan, ir avon miets di de quellas ures, curt avon la partenza virs Bologna, e depi lu ein els, depi ir su entre miets di, a zenitza cu arrivai a Bologna, a Marcus a Iosa mai sin linea diretta. Buongiorno Marcus, come stai?
2: Buongiorno, ciao Gabi. Tip top, i va bene, grazie.
0: Che fa su al quest ossa?
2: È son i in stazione per il primo caffè dopo un lungo combatt con un moschino nella stanza dell'hotel. C'è una per fortuna guadagna.
0: Oh, io spero che ti vesco di il combatt con quella zanzara. Ti as osa videti un caffè, osa ma vai, vai, vai, tutti tre finalmente migliau in gelato a Bologna, ni a una dina bo.
2: Oh, sorbole, finosa be, bella Fabio.
0: Oh, sorbole, ma Marcus.
2: E spresce oz, non è l'occasione per un buon gelato.
0: Quesproinus. Marcus, so introduz dis Genova, osa Bologna, si l'in prima impressione. Neua resentes ti la differenza dentro quels dus mercaus, c'è ia osa autra Bologna?
2: In prima linea è Bologna da più plats, also Bologna è un po' mezzo e grande con la Genova e è più pax abitanti e abitanti. E Genova è piuttosto conformiere con quelle jasse strette e le persone ci vanno dritte, sinistra, dritte, sinistra. Qui Bologna è da più plats ed è un'idea che è più ciotta, considera a Genova, è un po' più freist, also è un po' più freist, quasi un po' perché le tutte le vie sono quernate, queste arce, quindi è una bella in questo brivo e ha da più plats.
0: Qui ho in sé un via spuntino, che in ai bugien in quel servizio. Adesso sei al D4, Marcus. Cosa stati con tiu livello di energia? Ora, in tutta epoca, che le temperature sono in auto, se c'è che non sono in luoz, lui è 37 quera, non spetti in caul di, ma cosa stati ti stai con l'energia? Insomma, ti vus.
2: Also, il spirit ein team ist super, ma no is badet planet ci sven pastangel e nan pa fadie con quist chodischem de dora e plein siurs ir de cent in stanzas climatisades kommst das ein paar dusar ma e kran no schon tot de bühne e plein motivation al modina.
0: Mio tip per te, adina in schalni in lismer de metren ton la juiala, sparnias ti en aures. Aber Marcus, die fina mira aia italianisiak in unserem Mensch, sel moment ais ti vida l'uvra, translatada a sella schon l'olma de Matiu, neua ein teies grandes, schwides stades in somma tocca nos.
2: Ma a Genoa der sim manch greif accettar musicistes e musicistes in via o in butias o in lesiasses, quai qui a Bologna non es in somma ne oscea en uriv bot ne de passar 100 Meter senza aver una musicista o un musicista in via, per cui oggi è la speranza molto grande.
0: Ti hai in quel caso schon specchies di quei di oggi? Sì, c'è allegra, se lo oggi è più fermo?
2: Ma è allegra la speranza di poter cantare per gli passanti e le passanti di Bologna e vedere come reagiscono in questa canzone romanza italianizzata.
0: Ma ti stai anche una chitarra?
2: Hi, qui il più mal caso in Golina, dici?
0: Ah, sì, in Golina...
2: Lo dei carabinieri spagnoli.
0: Ni prende se non prende di quelle musiciste che gli ha in via.
2: È domanzura, hi.
0: Ok. Osa, io ho tutta speranza di udire oggi in te di quella canzone, udino oggi insomma in te che ho in ondas romances, in te quel prodotto.
2: Ma è di cosa garantia?
0: Allora, ti hai un video di te?
2: Certo, hai, preciso. E documentesh sulla coce veng accettare in cinci ude mai e allora dai sulla un video della performance. E l'audio naturalmente.
0: Nus se la grein se gepesche sin, quella version italiana de Olma de Matiu. Se la grein denton è l'ude udi. Hast du schon viut es collega sotz?
2: Na, na, quels dormen amo. Klaus Ebein.
0: Quels gaude da una dolce vita, perché so enter ai lo libers a mettersi il scalcoins a dia la cerca da historias e a Bologna. Marco Spetendi, un grazie al fec per da a nos in tec in impression da quei Bologna. Ossa la domanda la siata veng, a ti vine von in a biala pausa de caffè, con forza a un in, quai nom, ca wen, als... Croissant.
2: Un brioche.
0: Una brioche, esatto. Marcus, vine von in BD, in salit lau a tes collegas. Tocca la prossima.
2: Hai, fin ben bot, grazie Fitch.
0: Ciao, ciao, Marcus.
2: Ciao,
0: arrivederci.
2: Ciao.
0: Ecco, quei dia e lugertiao su dinos a vasin lupus pa esigir. Questa sera è lo spuntino tradizionale da niestrio italianin. Adina, la sisa din 10, el radio. Nicu è adina vuslais, si la applicazione Play RTR. Adia, son persuadida che quei video da Marcus Petendi, quella canzone di Matteo in italiano, che qui viene ad essere in del primi grons highlights che nous astien salagra. Osa sei la siata Ventin, buongiorno Svizzera.

0: Schon in 10 minutes dati gautir nus las novitad de la siata mesa. Nus, io è una dina scientic al batacor de stia discurre con anzica ai a Bologna ad assa sempre man gude quella italianità d'anton eternus dati persones che senten quella italianità bumo in di ni dus dis mo bain durant l'urentir vita. Nus vene persones el region de persones ca ein de tier de nus ca an l'uregis italianas resenten quella italianità a nus magari amblidain ca els an e regis de la bella Italia. A shaya ai quae tier Samuel Sosai. El ciutat era italian che remigraus en sur selva.
1: Io sono Samuel, ed ora sento l'italianità, vedo il nome di famiglia, vedo i miei regis, vedo le discussioni a casa di vostra maise, ed è vedo il bisogno di Adina Puspei farvi andare all'Italia.
0: E cosa fa lei, al Samuel? Viene a vedere con musica italiana, ella è Claudia Mori, del reminente La Donna di Celentano. Ma questo non vuoi.

0: Ciao Bani! Es vignu la Seata Mesa, adio es revignu visitas el studio, Jurs Müller es mtiaus cu las novitats la Seata Mesa.
1: In plir stadis europeix in Ruzor nos incendis seguaut uscier in Francia da tiers la citat Brignol en la region Var a la Mar Mediterrana. Passa 600 persunas sa minides evacuades. I novi incendi da tier in Spagna en in part nazional al confin con il Portugal. Il Stadis Uniz an da nova main atacia mires en l'Iran. L'armada ai atacia bleres mires de las gardes de revoluzion, surtut centrales de comando ed implants de raquetes, quai ha comunicia il comando dal militar regional sin la plataforma X. Medias statales iranaises rapporten da numerosas explosions en l'entir paiais. Il FC Lugano ha contengi la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il geodretturn contro Duca Ghini e il Kosovo gist con 5 din. Già in primo giro hanno stessinato guadagnato con 1-0.
0: Grazie al Urs, a noi da un sguardo. Sì, Laura. Laura, che io grazie che parla di me. Noi siamo in oggi a proteggere in te delle scalere. Ai vincauli. Fitcauli.
2: La meteo.
0: E oggi, Kaul, sulle Jive, in Tirkentun, an contrasera passen zu ganz Nibels, bis spes, le temperature maximale sind oggi, dentro 27 Grad l'Engia di Nauta, 34 Grad in Surselva e 37 Grad la Region de Quera. Demain, eisi e dech sulle Jive, also entro mezzo die la sera, poi lokal mein da in die lauter Uradi, ni Urezi, ade demain dati in die de Kaliras kun tocken 30 Grad. Quera.
2: RTR. Unic e simpatico.
0: Io sai poco è stato vus, aber ier, sin mio balcone a Lyon, la sera alla 6 a 21, deve una dina en 32 gradi. A scia, oisi, caliras, bruci la città, buona main, tanton, que fos biamender. Musica italiana cautirnus, oz, a gentir di, per quel che musica italiana dat.
3: La musica italiana è invece, ha tutto il sonno di più bau.
0: A cowboy nosina, Irene Grandi.

0: Aurora, a von gialtà, moments fec emozionals sin medias socialas. En 20 minutes eis il las 8, nus main.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Adio, a fa benvegni a Daniel Weger de Quera, biendi Daniel.
3: Bun di, Gabi.
0: Fresh je main en chiet quei didels 30, quella giavia?
3: Tip top, non c'è un problema.
0: Tip top. Daniel, noi siamo in estate italiana. Sono venuto con un tic di qua?
3: Fiji.
0: L'Italia è una destinazione di vacanze?
3: È un stato, eh?
0: È un stato. Quale di voi va?
3: Ma questo è giuro, non c'è una volta. Specie una volta, non è più stato su sei vacanze.
0: Ah, c'è un diritto alle fiestas, non è qui? Ah, è
3: sì.
0: A dosa con quella scalera, spitesce il ciaun?
3: Brutal. Mi vei a vero che c'è il ciaun patisce.
0: Esatto. Gli asfalti, quel è biame mia calza per il spazio con il ciaun. Per questo è un pruato, dice ne un occhientic. Un briva, spelau, ne ascia. Ah, gli paupers, animals, sin quattro combe, spitesce. Buono men più fece che quel canus, spitin, non è? Daniel. Lei ni quella avventura?
3: Provaina.
0: Ok. Salù, in una minuta, mia assistente, quella che fa oggi il scroccio sanzini in giù, è la Natalia Weber.
4: Buondì, Ser Daniel.
3: Buondì, donna Natalia.
0: A già che nus, se va in i, a dia di vigil, toi. Il novs nazis della regenza di Donald Trump, un pi auls per la Svizzera. Giusto? Da Genua a Bologna è il treno che si inviati dentro ciune 6 ore. Giusto? Bologna viene sovente nominata la grassa causa il sport. Genua ha più pochi abitanti che Bologna. Oggi è il di 233 degli anni 26. Giusto? Alessandro Soler è un giovane mountain biker dell'Umbrain e la Gisia Tons. Giusto? All'Umneziana nasce parte del partito il prossimo diesel al campionato d'Europa e la fin due schlu al campionato mondiale dell'Italia. Giusto? Tacchi e tacos e al madem. Giusto? SRF produce il film con la storia del peget Arcin. Arcin è una storia degli autori Marcus Pfister. Giusto? La famiglia di Natalia Weber ha si La famiglia di Natale Weber ha si radici in Sardegna.
4: Qui è corretto, ma c'è pretesa, Gabi.
0: Quindi abbiamo pretensione.
4: E l'ho portato anche un punto di più, Daniel Weger.
0: Ah, bravo. Forse lo grattavo il punto decisivo, se che vai di ubia, corretto.
4: Definitivo. Allora, quel nuovo è con niente trovo, ma quel pilenza naturalmente è con noi. Noi rimaniamo in 8 corretti, 8 bons, 800 francs sul conto.
0: A qui una partenza fulminante, l'essio di per Daniel Weger. Gratulation. Super, con 8 punti. Plein Schlange de Maun è la prossima challenge, ha? A de Maun c'è sbaglia bo, è lui la dina scena. Al microfono forse lui ha un intec con un vantaggio dell'idioma.
3: Oh, l'hanno trasso, non hai nessun problema.
0: L'ho nessun problema, super. Daniel Weger, nus mattin quels 8 punti, si la liesta, divisa in vina vona in Balezia di Adavia Stiaun, qual nome, Stiaun?
3: Allegra.
0: E da Allegra, che bisogna si capisce, in di Zeneua e l'Umbriva. Un grazie al fete, Daniel, e tocca alla prossima.
3: Grazie, fete.
0: A domani è un toi. Addio.
3: Grazie.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentata folk, vostra bottia del vich, in la regione.
0: È spinata per ricchi e poveri?
4: Ad una.

0: Exact, ich habe nicht dei Taki i Taki ke ein ils Tacks ils Absatz. Ich kann nur schämen, ich tonne. Und dann als Tacos, example mein quels Chips de la kulinarica mexicana, però un vesclerio in de quelles pretensions el juc del kikarissis. Basta, nus venientier in de quelles persones che nus han conosciin, che han una relazione con l'Italia. Per cui che gauter nus in quei di special con musica italiana da A fin Z, lei nus esce a venire plaits persones dentro nus che han regis e l'Italia. Ad una de quelles è la Corina.
1: Mio nome è Corina e la italianità accompagna mai già da Pienzi, con quel che mio bap deriva dall'Italia, dalla regione Roseto degli Abruzzi. Nel che noi veniamo già alla Fonza per sentire le vacanze e l'amore per l'Italia aveva me un uso e in mia accena famiglia. Noi tutti veniamo bugiando in vacanze all'Italia, noi creziamo la musica italiana, noi veniamo bugiando la maia italiana. Dio sono loge di essere metà italiana.

0: Las novitats der RTR.
1: En sitte l'Europa dat in nos incendis zaguaut. Millis persunas ston venir evacuades. L'FC Lugano contangia senza problems la terza runda de qualificaziun per la Conference League. E Laura Ozzat indide cialiras cun 37 grads a Quera e 27 grads a Samurezen. Jeles oc, meu nom Urs Müller. BNG. Im Pliers bei Eis Europäisch sind Rutzor Novs Incendies de Guaut, Uschier in Francia, der Tierste la Zitat Brignol in la Region war a la Mar Mediterrana. Passa 600 Personen seien venites evacuades, 250 Pompiers seien in Aktion per combatter contra les Flammes, quae han kommunicia las Autoritats. I novi incendi dati erano in Spagna e in Parc Nazionale al confine con il Portugal, 12 Schweiz seien venites evacuats. Denor medias locales han ormai mille persone stiu bandunar lur de casa. Ed sin lins la Creta e rotor in incendi de Guaut, plir Svizza in venits evacuats. Millis turists ein pertuciats, rapporta medias greces. De las lavurs de Schizars in Creta ed in auters parts de la Grecia sein total main trais pompiers morts. Passa 1500 migrants in udazils de vos dis dal Maroc en l'exclava spagnola siuta alla via da Gibraltar. Almain 4 persunas sa inaiadas tra l'emprova, quai rapporta media spagnolas. Plin avant ai la Guardia da Costa salva passa 100 persunas la noc passada. Siuta e protegida da sais a confin. Dapi buni nemna emproven cun sunt persunas giufnas da cuntanger l'exclava ed uscia territori da lui. La traversade dura redunt 4 ures. Il Stadio Zenit an da nova main attaccia miras en l'Iran. L'armada ai attaccia bleres miras de las gardas de revoluzion sur tut centrales de comando ed implants de raquetes, cui a comunicia il comando dal militar regional sin la plataforma X. Is attracti din reaccion sin attaccias iranaises sin in base militare en la Jordania. Medias statales iranaises reporten da numerusas explosions en l'entir paiais. L'Institut de Mission del Stadio Zenit resta fideivel a sia politica monetara in amida per il moment bec il Chains Directiv. Uscia restia la marcia da Chains tra antar 3,5 e 3,75%, quai han comunicia als regulaturs monetars a Washington. Gli aiala 5 avla già den seria che els ne bec midals Chains Directivs. El Stati Uniti l'inflazione crescita ferm per via della guerra in l'Iran, per cui hanno gli economisti già quinta con questa decisione della Fed. Il cercle dura l'inflazione monta a 3,5%. In cui in Svizzera ieri sventer mesdì in 3 persone venire sblessate, trin attaccia solo turn per part greva main. Il delinquente supponisse e venire arrestato. Si tratta di nome della Polonia, qua ha cominciato la polizia cantonale dal solo turn. L'incidente si è capitato il baiec de logistica dell'ospital dal Spurgais. Davanti il motivo alla polizia anche per farne gines indicazioni. In un'esperienza del sport, Balapè Lugano è stato qualificato per la terza runda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il giro di ritorno contro Duca Ghini e il Kosovo Giscun Cinciadin. Già in primo giro hanno stessi nais guadagnato con una nulla. Per se qualificare per la fase della Liga, sta Lugano a dominare 2 runde di qualificazione. E sventre la terrada in la qualificazione per la Champions League potun continuare con la qualificazione per l'Europa League. E la terza runda fronte il Sbernais in Vikingur Reykjavik, il campion islandais. Is jeus el 6 e il 13 d'agosto. In Ussere Steingist, il Balapè, il giocato della squadra nazionale svizzera, era il Cömert a Città in Nov Club. Il difensore del 28 ons media in Italia del FC Torino, che ha comunicato il Nov Club. Il De Vos a Cömert giocò in Spagna, tra Valencia, tentando il contratto là vicini prolunga. Al campionato mondiale in America del Nord e Cömert sta in agiada in azione.
2: La meteo.
1: Oggi si sulle gli fecciaute l'entir grigiun, contra saira passen in cinz nivels pli spess. La temperatura maximale è tra 27 gradi in lenghe di nota, 34 gradi in surselva e fin 37 gradi in la regiun da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: An grazie Lurs Müller.
2: Estate italiana con RTR.
3: Yeah, della prossima mesura udinus in tip de musica italiana Danias Elias Tuzeos, poi ad din grec. A lui si dedica in usa sempre vert de una grande artista italiana che schon varga 30 anni sin tribuna a qualcun successo. A plagé, vai a weka, el a plagé, Danias program.
4: Fijbe.
3: Asi è Daniel Weger, che l'hai plagé, Nias Projekt Estate Italiana. Io sono Gabi De Gonda, sto a un tic de plic in urette con vous, ad el caoi, Sal Da Vinci. Bien di, buongiorno.

0: Njang von aschi dich staus il palc del Eurovision Song Contest a fatg platz tschunel. Sal da Vinci cun sempre si ad usa eisi las och anof. Musica italiana sin undus romanches quei oz cun ina dosa pi gronda durant gli entiri di numnada meina. Quei al rom da nostra seria Estate Italiana. Musica italiana ai lein esser sinceres. Musica italiana è un po' con la pizza. E a sintel del to, insa mettersi qua chi svol, a cercare pizza, vengono in sé buon fis. Sco de musica italiana.
1: RTR, mia canzone preferita.
0: Ja, yeah, quels dis che nos collegas a in Palitalia antun, as che nus moderaturs e moderaturas fa avus ina proposta de nossa canzun favorita, ne ina de las favoritas, ai grev dem falau ina dreccia. Elias Tuzeos, ai Ozen Roda, siu bab de la Grecia, la mumma de la Tiara Tudestia, a malgrat quella interessante mischeida de mentalitats e culturas, Asco un conoscitore di musica che fa sex musica. A El è un flauzone o la fascinazione per la musica italiana. Ad El propone a nous una vera icona della musica italiana.
2: Lucio Battisti è stato un cantautore italiano, un componista, un multi-instrumentalista. Si sta il Lucio Battisti a sai quel tipo, quel è stato a se tempo un grande talk ora avanti. Qua è stato in le canzoni che scrive. Kocel ti la scriva, ma er kocel a registrar las canzuns in postüt. Un do quas exempels ed una de las canzuns prediletes de mai, Amarsi un po' da Lucio Battisti.

0: Amarsi un po' da Lucio Battisti. Qui ha marcato ferm la scena della musica italiana e il zons si attonta a saudare i componisti ed interpreti più popolari dell'Italia. Da tutti i temi, questo è il hit italiano proponito a noi da Elias Tuteos a questo Amarsi un po'.
1: Mia canzone preferita.

0: Albano e Romina Power el Zonzo Chonta eran el simplemein al Dream Team. Ad us es illas och a vegn.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Gia del proxim titel a fatg davantà ina giuvna dona in ver star. Ella aveva lu mojoc ons. Ella è davantada in star sur noc. A quai la primavera del Jon 1993. Lu, quella a gudignau al Festival dels Giuvens Talents a Sanremo. Curzi su a Laura Pausini, conquistau l'antira Europa, a quai cun siu gran hit La Solitudine. Ella raccuenta in quella canzone della partenza di una persona carezzata. La Solitudine è una canzone sincera e melancolica che tocca a un oz al cor. A vitir vei naturalmente sia vush singulara. Laura Pausini ha polarizzato bomo l'Italia, soprattutto quels 30 anni, varga 30 anni, e l'America Latina a ella in stile della musica sensazionale a fec carezzata. Ascia che tutti questi albums dati è The P, La Soledad, tutti questi albums dati è la versione spagnola. Ad osta Linus Ella, con quella canzone che ha messo Ella senza remission, si la via del successo. La Laura Pausini con La Solitudine.

0: La Laura Pausini con la solitudine nia sempervert de tots.
1: Il sempervert del dì.
0: Yeah, schon an Son va nus udiu la Corina, la Lia, il Samuel. A nus va in Aunin, ca Sara Quinta a nus intic de siu senti la italianità. Elle Stefano, Stefano Stagliano de Trun.
2: Sco persona privata, italiana, aviarz, a c'è una dolce vita, sa o devi tir, a comunicare con lei, a cinciare con lei, a essere scogliate, aviarz, a vel piacere che si fa, vivere di per di. Io vedo scoglio l'Italia, vedo, io da buon son domenica, io di per di, io da buon fin di anno, io da buon ciundis lavorativi, io semplicemente, mi chiedi di prendere scuola e godere.

0: Un'estate italiana, sempre ben quella canzone asce si gir, boom, un cascia, nus vai noz in dida, musica italiana da venda a Finzet. Danton ossa, in a pinche pausa musicale, nus vain las novitats. Jurs Müller, esem tiaus.
1: Im Pirs bei Eis Europäks in Ruzornow sind Sendis de Guau, Tuschia er in Francia, der Tiers de la Zitat Brignol in der Region war, a la Mar Mediterrana. Passa 600 Personen seien venides evacuades. I novi incendi dati er in Spagna in Park National al Confin con il Portugal. Il Stadio Zenit an der Nova meine tecia Mires in l'Iran, l'Armada aia tecia Bleres Mires de las Gardes de Revolution, surtout Centrales de Comando ed Implants de Raketes. Quei ha comunicato il comando dal militare regionale sin la piattaforma X. Media statale iranaises rapportano da numerose esplosioni sin l'entir paes. Il FC Lugano ha contengi la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha grignato già il ritorno contro Duca Ghini e nel Kosovo Gisch con Cinciadin. Già in primo giorno il stessinaes grignato con in a nulla.
0: Grazie al Urs. Yin a Mangola, quel materiale ideale per portare oz, quegli argenti vif, va a un intec piedaul.
2: La meteo.
0: Oz a isi sulle yif, scodec caul, e gentir cantun, an contrasera sai daz, cons nibels pi spes, las temperaturas maximales, 27 grads, e l'entiedi naulta, 34 en sur selva, e da quera mus gli argenti vif, oz tocan 37 grads. De maun aisi dec sulle jivel, so entro mezzo dia la sera sai ludazza con zurat, urezis ed uradis, denton las temperaturas, quellas cessan bo propi, mole vet, de maun dati on 31 grads a quera. Figiai attenzion, mirai de vus, bui avonda am reike vus, stetias zaneua el umbriva. Ados dati music net, ca ai osa zuko ius a piarder, un porto bo. Nus mai in vina von con una giufna matta che ha in sport tutta parte. Ella va ni sin skis, ni sin loipa, ni con velo. Ella è una delle più importanti e ferme nudadre del canton. Ed ella è la Gianna Cavigni.
3: Sono un dai per me tutta la mia vita, accena mai.
0: Yeah. Ad applire quella giufna ambiziosa che fa minchia di trenamento e l'aua, ad applire della in un curto momento.

che gli stira camicie e pensieri, gli brucia la sua vena migliore e lui ride beato d'amore. Ed io non riesco a dormire e ogni notte lo sento

0: En 22 minutes eis il es nov, a nus discurin de sport.
1: Nova sort il mund al sport, der RTR.
0: Tgei drovi per ve success el sport de Sanudà.
2: Se gir mental fau trais quarts de quentir sport, ti drovas mentalitat in dretcha, in bis in dretcha, et ei forse in tic talent.
0: Quels plaids de Gianna Cavegna della Amo 3 di Jons a discurre a Scheia. Ons, ella sauda dentro les migliere sanudadres svizzeres de saia anade 2013. 10 medaglies a campionades svizzers alla Gudignauels de vos ons, sanudà paia la grande passion de quella giufna de quera cun genitors sur Silvans. Ella è attiva in quattro stili di sanudà, sanudà a rauna, quei è brustschwimmen, nie crawl, delfin ed è endias. A che stile è lui suo preferito?
2: Io ho fatto tutte le cose altre che brust, ma io sei halt una dina al meglio di dies. Io ho fatto tutte le cose che sono laue in dies, unterwasserfase jeans e quei. Io sono io enorm sperta, e quei gida mi è per sanudà lui halt. Et ja, sei ja einfach ein Lua, sei Prigé für so eine Lage.
0: La Gianna Cavegn, in des Grands Talents Schweizers, el Sport de Sanudà. Malgrat la Giufna Vegedechna, è la buona persona con massa siemis, ma bene una Giufna fech reflektada, che sa è, ma bene, che è Giufna ai. Bu automatic mein, quel che dat adela al Schlonsch, ma bene. Alziemi da sia carriera da sanudà.
2: Io sto smarasco, io svilo pesce, che vai vine mon. Se io mon lu l'altra sezione in quei internazionali campionati, vengo si gira in prova per il EM, VM, sia, aber se io mai il sentimento che va proprio vine mon pli, lu sto si gira per ciascun enter se io vuol proprio un fa quei nipu.
0: Ella è consciente che lei ossa da giufna fece buona, ma ella sa è che quello bu automatica mangia la medaglia per il futuro. Da pli da la giufna sanudadra da Quera che venne a visitare ne vende Miez Uost, la scuola de talents a Quera, dati due di al magazzino de Miez di, cautir RTR, suenter les 12.

Tonie fai Gaia, Sesso e Samba in toc con en ben in qual presa erotica. Gli hai 12 minuti avon lo snof. Vus weiss, almeno se us ubid di els auls. Ad el moment vane biarza vienda e per fuggire la calira che giuden e las vals a schmacca. Ma chi che va a spazzernont per les Alps sto denton esser conscienz che el ni ela ein bussulez. Perciò e las Alps dati nuorses. Consequent meine ich, dat nuorses, dati e tjons de protektion. Attackes de tjons de protektion sind kristjons ein bo la regla, a tutina, eins nu dau a jon vergau al 2021, 3,54 mierses de tjon el grijun.

0: mesiras per tu cont als tjauns. Co ins va propi avon, conoscein casta d'ina mirsa de tjauns en general, a co la polizia a la procura pubblica va avon, a tjai drets che il possessur del tjaun a, de fare curs. Quai ad auter som es leggere la quotidiana da dir, in artikel fitch interessant, gli artikel anom attaques e malamprenai vladats. Da legger è la quotidiana da dir mesiamna.
1: Dalla damau alla saira.
0: A forse vei schon so domandau, hei cu vin giovanotti? Cau es el, cum ciao mamma.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citat queer vuol elaborare una strategia da bike. E industria d'autos en la crisi, il gudogn da BMW dat insieme per passa in terz. Qua in dus les temas, oz les nov, al microfon Urs Müller. Biendi! La città di Quera elabora una strategia da mountain bike per la zona da ricreazione locale. In quella ne detti anche ne gins trajects da bike ufficiali. Per cui vengono pions duvrats trails inufficiali al Mittenberg e nel Fürstenwald ai nomi in comunicazione. In einem Primpass hat eine Recherche online per tutte le persone interessate. La fine mira sei di lavorare in una strategia fin la fin da question. In Svizzera, in ultimis dodisch mais, fini das da das uscheblers permissions de construirsco de pi och on speech pli. Konkret sein redund chunkante 2000 noves habitations fini das lubides. Quei muessa in studi de la firma di mobilias wüst partner. La gmen sei da contribuir su letta meine las habitations affitades con in plus de 10% cumprilia con l'on avant. Per conter seien las permissions per abitaziuns da proprietats reduzides. Dentant manche vinevant spazi d'abitar, la quote d'abitaziuns vittes muntie vinevant as chars in percent. Il concern d'autos BMW ha fatto marcante main gudogn il secondo quartal d'alon, quel sei reduzì per 35% sin 1,2 miliardes euros, cumprilià con la medema periode dell'anno avant. Er la giuta s'es reduzida per brumen 9% in 13 miliardi euros, quai a comunicare il concern tudesc. Ira BMW annunzia un programma de sparni rigorus. Trant er auto do ein redund 8 mili plazes de lavur vinide stricciades globalmein. Er la notte passata alla Russia taccia plir città ucraineses. En la città Kryvyi Rih, in il centro del paese, sein almeno 6 persone finire smazzades tra taccia con drones e rachetes, quai rapporten las autoritats locales. A Lviv, in il vest dell'Ucraina, sein almeno 15 persone finire blessades. A taccia sordalaria aia erdas in la capitale Kiev. Es in l'insula Creta furiesce vinavant in gron incendi da guaut, redund 8000 persone seien vinides evacuades, tranter auter erblers turists. De las lavurs de Stizar, sin Creta ed in autres parts de la Grecia, seien en tot trais pompiers morts, quai han comunicat las autoritats. Entant seien rotzor novs incendis seien in Francia ed in la Spagna, millis persone seien vinides evacuades.
2: La meteo.
1: Ozzese sulle lieve ciao ten lentir grigion, conter sera passen in cinz nivels pli spess. La temperatura maximale tra antr 27 gradi in legge di nota, 34 gradi in surselva e 37 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: E dai va in direzione pausa da caffè. Io suppongo che els Giulitalia, la Fabia, il Marcus ed il Stefan els han probabel schon giù luch caffè. Aber c'è impassim veva schon giù un prima de Bologna, Stefano?
4: Bologna impustut già, enorme.
3: Ma cauls rovinin e nus oz, a quere tocan 37 grads, c'è fa un conter, almeno i tren mangia sliungas, si c'è da Linz, si c'è da Mangola, sta e l'umbriva, bai bravonda.
5: A scia fa Laura.
3: Io son Gabi De Gonda, bien di.
2: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Grandius sempre vert quel de Gianni Togni 1984. Giulia Vainus Udiu, jeles nova nov a nus vain oz. Bain un quel prominent mundial, also kins un knusche de renom mundial ca an oz anniversari. Denter auter Arnie, Arnold Schwarzenegger, sa fa fiasta oz per si usia tonto novavel anniversari. E Paul Anka, al cantador de Pibaul, che noi l'amo forse in Oldis, e Paul Anka a 781 oz. Exact. Sia musica vegna avon bene in quel film dentro auter se sbaglia è il film da Dirty Dancing. Dentro noi l'enzo che pesce se ve chi a oz anniversari in Tiara Ramoncia.
1: La Cupina.
2: Presentato il buon ingiadino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Die dosine gala surveste de jubilarsa su entro l'uele emissione de Natalia Weber su entergentà e la chance de gudignar duas entradas libres per i affa bogn. Denton Otzlai nos gratulà a divisa tutto il bien alla Leontina Hug de l'Umbrain. Dona Leontina Otzlai un conto ciunons. A Castris, a stienus gratulà alla Petra Cadof. La Petra ha un conto seasons. Elines Dietrich, den diast, sa festiva agli anniversari redun de 600 anni. A lui, a stienus gratulà ad Indel Siauers, Arno Lamprecht, e la 601 anni, ed Arno Ragut Czarner, de Soi Murezzi, cumplenesce a 84 anniversari. Sincere gratulazione ad els tots, in bidi de fiasta, bia bia las surpreses, a tot mol meglier pel nief on de veta. A se vus la es gratulà cun la scadiola. Se se vais vus telefonà o se mi no l'oig cien. Veng 20.30 per fa quella pinche surpresa a dina jubilare ni a din jubilare.

0: Quest'au con Galassie ad oggi va in un fitch bia musica italiana che specchia sin vus el de curs de quei di e las 9:15 a nus se va in ossa neoga la scadiola de derter va di astel da bien di alla Carmen Haldimann che telefonesce nus de Zernetz. Allegra, buon di Carmen.
1: Allegra. Also, io vi invito a gratulare ad Arno Lamprecht e a lei il giugno Santa Fortuna e tutto il buon per i suoi anniversari. E c'è lei oggi un po' di tardi, farò una bella festa, festina. E a il giugno Santa Fortuna e tutto il buon.
0: Carmen, grand fan dels Jauers, ne vi?
1: Sì, fan dels Jauers.
0: Eba, vos es fan dels Jauers, ne vi?
1: Hai.
0: Ok, sì. In agast ebas a una Santa Maria, o sind tec pilons ne vens, was is probable, ebus is stedi?
1: O sa son ia cerne.
0: Exact. Nus trobate in feig bujen, la cupina, la cupala, nisca vos jois, d'Arno Lamprecht, si lü, Osen schreibt Brell probabel eine neue Phase der Lavit, der Michael war in Pension.
1: Hi, gut, viel Spaß.
0: Okay, Carmen Haldimann, im Ballett sind die Zernetz. Fini in Autraga, ne wie?
1: Fini in Autraga.
0: Stai bein, Carmen.
1: Bon.
0: Grazie alla Dia.
1: Ciao.
2: La Cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina. CH

0: Olé! Qua va bo! Che stalianers in gola ne play de flamenco!
1: Ed è giusto penso, also olé non è so sincero, sì!
0: No, perché stalianers samurai Jay de conta il flamenco paranoia, c'è lui? Asciò è di olé, sì, su!
1: Quei posti!
0: Ad olé dice, è per quello che mi emissi un va plaunetto fino, di asciò il surda a ti, dal buenos dias vai il buongiorno!
1: E naturalmente il buon dì!
0: Esatto! Natalia, c'è un'età sastiozza per noi auditori?
1: Che posso ti tradire? Crei come sei un col più belli da c'è una da guadagnare qualche cosa per noi. Le stede essenze non si può scuola tombola. Ed è sbot mince di da guadagnare qualche cosa per noi. E rozzo da qui da ciò biglietti per il gioco libero in Valchons. Qualche da qui da guadagnare sia il calendar.
0: Super.
1: Sie va gains naturalmente erenche in cerce da d'un bel lö in Italia e crei que is un lö ci destventò un enorm hotspot sulle medie sociali. Forse per dir enche
0: schön. Forse da que grana un tip per quelle quelle che svolano un prua. Als bin i de libre hier per spoi de regal.
1: Sì. Pisa, noi siamo in cerca di Pisa e là erano il 5.30 rotter e c'è un concienza di ciò e si nascia là e qui era allora Galileo. Precis. Ma oggi noi siamo a Pisa, che posso già notare a dire?
0: Aber?
1: Dopo non tradisci.
0: No, dopo l'asci stiamo tradisci, fino a scontirti ci. Aber io credo che oggi senti proprio bene per quei che non vai in massa.
1: Musica italiana, è malegra. Tutta notte mi allegri di essere qui.
0: Super. Diamo a Edio, gran piacere della nostra musica italiana in tirdì. Diamo a Vignoletta la Oz Tias Emissions per sapere in compagnia di quella italianità. Grazie al Fec, Natalia. Con te vai bene,
1: Gabi.
0: Io dico adia, e per dire adia lasciamo ossa i in tocca in napoletano. E sai, bocce ti che pensa su quei in tic, e sai, sto qua. E Pino Daniele che
1: un'idea,
0: fa
1: a nous
0: con musica da 1919 tic meme veglio per te aber mai devi schon eba carosello Pino Daniele Gabi De Gonda di a dia per oz lascia vous in buona compagnia quest'aio de Natalia Weber ad avias Radio RTR stai bene a tocca in autardi di

0: Crecia, questo è il tema del deal. 37 gross ci vede da dire a cuire. Quantas vettas da Dio weiss oz già missu? E weiss forse già installò in ventilatur in più? Hai, ed è semplicemente ciot, fitch, ciot, ma ed è semplicemente steht. Also, già d'ainz a quei pacecci in un per mais, lasceranno già ciò in crescere per queste temperature. Ei almain sgirisham. Per cui las giodains osa usce ben scu possibil, giavisci una bella giovge, ristel frasch, sei pilie pacific, al microfon Natalia Weber.
1: La stat cun RTL.
0: Musical mainch feins nus viedi nature mainch in Italia ed osa con Antonello Venditti e grazie Roma, be precis.

Noemi, non ho bisogno di te. È drof però a vos e qui per giover nos cecius speciel il dove siamo. Nus cercianzaccio in Le in Italia e qui finds nus in 5 minuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: sto bene al mare e se non senza se era al mer, qua non stradisci.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E rozzi in edizione speciale, wo se weiss, nus gens in a cerce da d'un lö in Italia. Quis lö cugnosce Minchun. U orde films, canzons, fotografies in Instagram. U c'è a d'una, forse ce vus deres svesse gena vota lo. Nus descrivains qua lö, fic simpel, u c'è.
3: Quest leo ne bec in leo tipic de farbogn. E quest leo dati giasse streccias e ports pitchens. Quest leo vive de blers turists.
0: Appunto, blers turists, di mene idees er un le conchaint, con giasses strettes, e non è so schön le tipic per ir a fer al bagn. 0800 225 30 il numero di telefono che vi trovate usa per partecipare e per guadagnare un pacchetto con bunte tagliate. 0800 225 30 guardate in notte Cici prova a scoprire. Erter Natalia, buongiorno dal telefono. Ui ui ui.
4: Ursinda Donat, buongiorno.
0: Allegra Mainz, Ursinda Donat, denkle in Andrei?
4: Sì, genau.
0: E di nuovo essens nus in cerce da lui, ci lui cercains a melder dit.
4: Per me, a questo nuovo scuolo Venezia, là in Hufen Canal Stretch, io bici un tipo lì da far boin, che là ve la bici si bialla, e c'è un'altra c'è questa piazza Venezia.
0: Qui, potesse essere Venezia, non esa però, am displeasure.
4: What? Grazie.
0: Cercains in avend, grazie fici, un bel di, addio.
4: Ciao.
0: Di mena, Venezia non è qua nus provinz in avent. Erter Natalia, buondì.
5: Piangì.
0: Chi è il telefono?
5: Io sono Maria Cahensli, da Siat.
0: La donna Maria Cahensli, c'è lui cercianza?
5: Io sono venuta in San Remo.
0: San Remo? Mm-hmm. E la loggia è una volta stede?
5: No, io sono mai stata là.
0: Mm-hmm. Sanremo Heights conosce tra interrotte per via della musica con la ragione, ma Sanremo non è quello che noi cerchiamo. Grazie per Gianna Maria per il telefono, un bel dì e alla prossima.
5: Grazie a
0: te, Milion. Addio. E noi ci arriviamo a nostra ultima chance di dots. RTR, buon dì, ci prova.
6: Buon dì, la Rita.
0: Buona Rita, di nuovo al telefono, ella.
6: Da Cuira.
0: Da Cuira. Buonissim. L'ora di una Rita. C'è cercenza?
6: Genova.
0: Genova? Genova. Non cercenza nerna di una Rita. Displeasure. Grazie a tutti per il telefono.
6: Bene, ciao.
0: Addio. Genova, non vengono nerna cercio. Usci, c'è nus essens tres con nostre tre propostas. Nus vengono cercio. Un bellezza lui. Con Bgers Ports vain se erdit. Lötje nus vain se cerciò fisto Portofino. Di mene, un giuna victur, un giun victur. Oz, nu fo in gota, de meim cerciain se il prossim lö.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: La città di Cuera vuole elaborare una strategia da bike e su entro il fermo Terra Trembel in Giappone cresce il numero di un freno in avanti. Qua in dusles tema sozza les dies al microfono Urs Müller. PNG. La città di Cuera elaborisce una strategia da mountain bike per la zona di ricreazione locale. E nel Guaut de Cuera ne detti un nato mai nancne jeans trägt se bike ufficials. Per quai vignen de Pions duvrats trails inufficials al Mittenberg ed en il Fürstenwald ein umen in a Kommunikation. E in un prim pass detti una ricerca online per tutte le persone interessate. La fine mira sei de lavorar lura in a strategia fin la fin da quest'on. In Svizzera negli ultimi 12 mai venivano date su Schibler per missioni di costruire da più 8 anni più pli. Konkret seien rund 2 Millionen neue Abitazioni venivano lubite. Quei muss in studio della firma di Immobilien Wüst Partner. L'augment sei da contribuire sull'età meine le Abitazioni affittate, con in plus da 10% compregliar con l'on avant. Per contra sein las permissions per abitazions de proprietats reduzides. Im manche Wienerwand spazi d'abitar, la quote d'abitazions vides muntia Wienerwand a schars in percent en Schwitzera. Il Konzern d'Autos BMW a fatsch markante main gudogn il second quartal de quest'on. Il gudogn seis reduzi per 35% sin 1,2 miliardes euros cumpriglia con la medema periode de l'an passà. La svevta seins reduzides per brumai 9% sin 13 miliardes, quai a comunicia il concern tudesc. Ier a BMW annuncia un programma de sparn rigurus. Trant er auto duein redund 8 mili plazes de lavur vignide stricciades globalmein. Sent il ferm terra trembel in Giappone e il dombro d'un frende s'augmentasse in almain 28, quai han comunicia las autoritats locales. Entant continuescen las lavurs de salvamenti da rumida. Mardia stremblì la terra con una fermezza da 7,1. L'epicentro dal terra trembel sei stas in l'insula Kyushu e nel sud-vest del Giappone. Ja è da grons dons vida chases e vies, en pli sei a sbaluna in centro da compra. Las duas ovras a tomaras in l'insula funcionescen dentant de norge visch, in a detiene gins problems, a comunicia al gestionari.
2: La meteo.
1: Ozzese sulle lieve ciao dell'entir grigiun, contro saera passen in cins nivus pli spes. La temperatura maximale è 30-27 gradi in legge di nota, 34 gradi in surselva e 37 gradi in la regione de Cuera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Doc et vus de quales chanzuns che vus ter lais ugu gent, ma nu dais in sin sommen agu gent tiers che quales es pleasion. Es ist profund ein Tilkor forse un Metalhead o forse un Swifty e in gin nus sodaque. Nu so ens volies saver de lo e le dükse elsem o schöne chanzun. La risposta schuad una ca les 10:15. Mie nom Natalia Weber. Bundi. E con 883 giainze giuste in tutte le direzioni.

0: Justin Bieber con Yukon, musica actuale, musica che non va per solito cotter RTR, ma c'è lo e l'educ MG Vigio per la rubrica C'è Taidla la scena. E lo c'è, tornai a da show per la musica che sta crea in un tuo accor.
1: C'è Taidla la scena.
0: Musica tagliamo naturalmente.

0: Musica più moderna tagliamo Jumbo da Takashi e Ketra. It is Bottles de Gemets.
1: Il Gelender.
2: Presentato il Geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Combinanzacultural.ch.
0: Hai capito questo Geo Liber da quell'ora zieve giusto Angel. Oggi comincia però a guardare la festa da stets sulla placetta. Oggi il punto culminante loro il concerto Cinzia a partire dalle 8. Ma già eins potete ir a stare da compagnia e giodare insieme una buona cena. Qui a partire dalle 6 sulla placetta a guarda.
1: Il Challenger.
2: Presentato il Geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Combinanzacultural.ch.
0: In precis per questo Geo a Liber das Kraftwerk, te je co ence biglietz per qualcun de vus. Il Geo Liber, quel veng presentò, scudit, trenter il 6 e il 23 d'agosto, e il biglietz son simplemente per una data de vostra scelta. Se vus podais pigliare quals biglietz e l'ora corse vais tempo e voglia ir in Valschons a guardir questo Geo Liber. Tutto ciò che vos trovais son il biglietz, ciò che da appunto ter nus ossa da guadagnir, per quals vais ossa da dire un telefono, 0800 20 25 30.

0: in mezzle steht e steht is er temp de champs de vacanzas e de sport. E dusche a qui Stefne erlö il champ traditionell de Bellepi a Lyon. Un des trainers is Wendelin Cabernard e per el es qui champ gerde pü cu simplemente trainer a defense con Juvera Bellepi.
1: La prima fine mira che il defense am plage, a qui vegni biars, a qui insamu sainte Bellepi. Kels imprenne di entorn in cun lauter, chi imprenne de prende schligia conflict.
0: E de mem lor il punct culminant cun una mini WM e der codis il trainer a nu va be pel guadagnieri pel pokal.
1: Als leu dat ni giux in contra lauter, nus mi schein, mi sche da in integles equipes, di vai bu dinem op il resultat, klar chi vuole guadagnare fin, abi vai in te per ferne, se chi am plage, de quel pi important.
0: Una piccola scuola di vita in quel caso erbe e appunto non abbiamo imprendere Giovere Bellepi. Quest'anno sono 150 fans in questo champ e scucipere e la domanda è fitch grande c'è il champ?
1: Ora fanno in secondo camp in ottobre per l'altro anno sono annunciati fin di anno. Quindi in tour sono già a termine e lo vado a esperto.
0: E in caso che voi non sapete qui, ma che i fans vengono ergogenti ad essere una volta della partita di un champ di Bellepi. Allora, scusate, un giorno, alla fine dell'anno, essere pronti, lo potete annunciare a voi, piccinins, per ire giovere a Bellepi. E appunto, voi stessi essere svelti, in schneise allora, fitch welt, vendi ora.
2: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormiva.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: RTR Impuls.
1: Ed er oz pur eins accompagnir a Bibi Vaplan in Italia.
2: La bella Italia non esa d'una bella. Curcia la temperatura surpassa 30 gradi, diventa il semi mediterran un digiol. Normalmente prova ad evitare il mais ciots, ma questa primavera è la cialur d'estate arrivata inaspettata mais bot. Per quai sono sugli agiadrin verti smogliata e m'sain sco... Ai, sco c'è precis? Un toast, un cialur da raclette? In mince cas non esa agreabel. Mince suspür questa la forza d'un maraton e son una macina da vapor in bikini. In abitazione esa mo più mal. Là setza la cialur in mince cantun e smarschisce in sais ves, rivir fenestres, no jüde. In sé no lessa mo tornare a casa per quai las vacanzas han giusto be cumenzà. Usce lönch co possibile supporta la suors e l'inabilità da davair in pissamains constanz. La notte m'volva drette da schnestra avanti il ventilatore. Piz de moschitos as accumulation su mia pel, i pizia. Ermes ciampo vrin patisce. E la leua ora som la bocca, non sa più costar. Cucinare è nu impossibile, questo è un modo più l'abitazione. Stare in lingua al marcià per un pa' frutta e verdure è un act ci pretende duns eroics. L'aua del mar da mince tanto un piccin surlevci, ma er là spetta privel. Idees de no dar slalom intorno las medusas, ma idees grev da tiles verer. Zac, un piz de quelles ardes gofreu, a mo un piz da moschito sul pedret, las larides ci no dan pos, mes cianda pi morsch go viv, usce c'è decit, paquetar, pulir e mucir il vallum nezia. Sur not passa tras Milano, Chiasso, Bellinzona sur il pas de San Bernardino fin all'Umbrain. Il di davo am spetta una surpresa. Temperaturas exoticas era l'Umbrain, intanto c'è John Antoni passa tu bond tras comun col motorino.
0: Impulse.

Attenti al lupo e fer attenzion dalle temperature. Actualmente is a cuira 28,5 gros, also nos essens già bote riost al 30, i vespero da tventir ence più ciut. Le temperature, le meteo intere ed intrate e le novitets tocco per vos in 4 minuti. Fin l'ence signorino TJ con E così com'è?

0: las novitats der RTR.
1: In Svizzera dat uschi bläras Lubientsches da bei Giarsko da Pions pitsch pli. Tutina manca vinavant il spazi da bitar. E la Russia tace l'Ucrina moda massiva con drones e rachetes. Qua in dussels tema sozza les indisch. Al microfone Urs Müller. Biendi. In Svizzera in l'ultims 12 mai sveni das dades uschi bläras permissions da construirsko da Pions pitsch pli. Konkret sein redund tschunkante 2 Millionen novas Habitations vignides Lubides. Que muasse in Studie de la Firma d'Immobilias Würsten Partner. L'augment sei de contribuir sulette meinerles Habitations affitades. Kun in plus de 10% cumprilla kun l'on avant. Per contra sein las Permissions per Habitations da Proprietats reduzides. Dentant manche vinevant spazi d'abitar, la quote d'abitazions vides muntia vinevant a sciars in percient. Il producent d'autos BMW a fac marcante main da main gudogn il secund quartal de quest'on. Il gudogn sei a se reduzi per 35%, sin 1,2 miliardes euros, cumprilià con la medema periode de l'on avant. La Svevta sei a se reduzida per bun mai 9%, sin 13 miliardes euros, quei a comunicia il concern tudesch. Ier a BMW annunzia un programma de spargn rigurus. Trant'r auter doa in redund 8.000 plazes de lavur vignides stricciades global main. La notte passata la Russia ha già aprire le città ucraine. In la città Kryvyi Rih, nel centro del paese, sono almeno 6 persone venite ammazzate da attacchi con droni e rachette, che riportano le autorità locali. A Lviv, nel vest dell'Ucraina, sono almeno 15 persone venite blessate. Attacchi più grandi sono stati nella capitale Kiev. L'Ucraina da si è vartata c'ha da nuovo mai in centro da logistica in la Russia. In la Repubblica Democratica del Congo cresce il numero di casi di Ebola ad increscere, come ha comunicato l'ONU. Le misure da GIT stoppano venire estendite. Soprattutto dovrebbe da più roba da GIT, equipamento da protezione e da più personale specializzato, pretende l'ONU. Il numero di casi di Ebola si dubleggia mince 20 dies. Tenor il programma alimentare mondiale si derasa la malsogna in tempo da record. Il stavos 2 mai sono da più che 1.000 persone morte in conseguenza dal virus.
0: La meteo.
1: Oggi si sulle lieve ciao dell'antir grigion, contro sera passano in 5 nivels più spess. La temperatura maximale è tra 27 gradi in Lenghi di Nota, 34 gradi in Surselva e 37 gradi in la regione de Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: Oggi è il dì italiano per RTR e per cui occupiamo in quest'ora erano un po' in culto italiano. Per una con terzo c'è il corpo in Italia e per l'altra udiamo un po' qualcosa da confinare. Al microfono Natalia Weber, buongiorno.

0: Boom de Basch con Karaoke. Fanza un pass in avos ant il tempo. Els ans 50 sono els prüms lavurains dell'Italia rivos in Surselva. Els ans 80 o quell'ora encinat do un'onda de migranza italiem s'impugir gers su della Calabria. Gers em lo recetto in Surselva lavur e appunto er l'amur. E son restus. E grazie alla fabbrica e alle imprese di costruzione a Trun, es Trun sto un center per la cominenza italiana. Gabi de Gonde es dure ide a Trun e da inscontro a Bgers, 30 roter er a duas giuvens terzos, Elia Matteo de 7 anni e Nail Enea de 10 anni. E Gabi dera usce incentete da quiz duas giuvenots, c'è ella o giusto surdo al microfono dels. Jetzt empenso nus feins usa la lavur dels journalists.
1: Nus dus essen ne schicau in Schwizra, aber ne scorre i tutti in fech italians.
2: Io son Emilio Matteo, e vesse a dons, son pela paish, des son italianer.
3: Io son Nailinea, dun febudem bal, vei dir Jones. Et sto de Tron, son aber mi Italian et mi Schweizer. Per nus stad il Martin Livers et os centro del duos de mondes. Con important en Italianers per Tron?
4: Also per Tron, also wo gaat die con importanz gehen? Aber per mei, also eine fette importanz. Per mei dat die mo l'Italia quo che porto che balla poi international, in Svizzera sono più spinte che altro.
2: Martin, chi è il più gente dell'Italia per il ballo?
4: Allora, l'ho dato principalmente in due cause. La spesa, also il migliale, cioè l'Italia, è una delle più grandi, e più la musica, va bene, fa più gente.
3: C'è musica titola sul più gente dell'Italia?
4: Ah, quando vende Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Toto Cotugno e da Scioia Vinavon. La propria mia preferita è una dina un'estate italiana da Gianna Nannini e Edoardo Benato.
2: Martini Stiello sta in Galitalia?
4: C'è differenza sgado, Biaga la sto se udì. Also, fa vacanze sono stato in Italia. A pi principal ma in pi baul, sto se dire, pi baul, ma vanno se vens al San Siro. Milan va io viu X gades.
3: Martini, io sono stato a Juve, due a Turin e due a Basel. Sono stato più vecchio di
4: te? No, deplorabile, perché più volte ho avuto un Milano.
2: La nostra mentalità è speciale, ci piace il meglio.
4: Al primo principale è il calcio. Le, cioè, per me non vedo l'Italia, allora io e basco mentalità sempre prendere la cucina tutta più bellezza lì che si fa vacanze l'italiano salto questo che non conosce il cavatron fa un fe buon lavoro sono molto svarto intorno ad els ed è un fe simpatico.

Con questa musica potesse perfetto essere in un cabrio, passare se tra la Toscana, tra le vigne, a fermare in lui. Oh, che fissa. Va bene, noi essens com e noi giudains. Ed è sempre er un dì da bellezza, a 30 gros a cuira, non vains però encia. Noi essens fici da conter, vainci 9,6 is actuel mensch, da de buonder, se rivains il 30 encia ens gentir.

0: Meglio di sera mi dispir les undige mezzo, se do quelles novitiz con Urs Müller.
1: La città di Quere lavora in una strategia da mountain bike per la zona di ricreazione locale. E in un primo passo è una ricerca online per tutte le persone interessate. La fine mira sai di lavorare in una strategia fin alla fine di quest'anno, in un e in una comunicazione. In Svizzera l'anno passato abbiamo 200 nuovi casi di commerci con umani, con sonde donne in stato per tutti. Poi ha comunicato la piattaforma Svizzera contro il commerci con umani, Platform Tret. In tutta è un'organizzazione di GIT che ha passato 530 persone per tutti. Ed in Svizzera, negli ultimi 12 mesi, venivano date su 6 blere per missioni di costruire con più 8 anni più pli. Concreto, sono raddunte 52 milioni di abitazioni venivano subite. Quei mossi in studio della firma di immobilias Wüst Partner.
0: La meteo. Giornonese da dire, ides. Ciot, ides bel, il solal splendura, in sé tot ce cis vol per la stit. La temperatura maximale es l'ora 30-27 gros in enge di note e o se dici ni ben 36, e crai vid 37 gros era cuira e da mem continuesce quel preciso che er da mem un di de celur, un di de solal con er intorno 36-37 gros a cuira. E adesso guardando giusto in una volta c'è ci scritto quant ciot c'è nos veins a cuire veins minuti anche una super survista e nos essens der veins 9,9 gros a cuire restainz l'andervi enzels du de schri veins a sin 30 girischem.

0: Quen lung es vos viedi de lavur? Smette event, cha vos weis 3 uras viedi per ir in ir der cho de la lavur. Que es al mince di dels confinaris de la region Chiavenna in Italia ci vem di per di in engi di nota a lavurir. In sper la sfida de stersul ora la bunura al bot a las cinc e rivel ora cese per la saira a las set, fo a Diego Scratacini l'otezza fa dia. Mince di de 13 metri sur mer su un 1800 metri se lavurir la tuta di que el fa fastidi. Insieme con le differenze di temperature, da 3 gros la bonura e quelle da 2,35 gros a Chiavenna, bada è il proprio che si è corpo un po' fadia.
1: Arriviamo giù a Zuoz, per dire ieri mattina era più 3, più 4, no? Lavoriamo fino al pomeriggio, che arriva 25 adesso, anche qua in cantina. Poi torno giù a Chiavenna 34-35, cioè facendo quei sbalzi termici, anche il fisico me li sente. Se sei stressato anche fisicamente, non solo il lavoro, poi anche tutto il resto.
0: Di meno non è sbe il lavoro ci stressa, ma bene appunto tutto il resto con l'altezza e la medita delle temperature. Con 48 anni, trova è per quel più tempo per rimettere da ciò. Ma è per quel più giovane, con Federico Zarucchi, e il viedi e il stersù greve. Stantus. Sei un po' un sacrificio per poter loro lavorare in engia di nota.
2: È un po' un sacrificio. Un sacrificio alzarsi sempre la mattina così presto e fare tutto questo viaggio. Dopo, vabbè, come dicevano i miei colleghi, c'è sempre un tornaconto, diciamo.
0: Dopo i confinari da Chiavenna, udisse l'ora 8 in nos magazzin da mezzodì, noi al Svainz potevamo accompagnare appunto sin l'ora viedi da lavur. So, controllo da temperatura, guardando la scelta c'è un nome, ossa, ma di senza d'una, 29,9. Ma bene, restiamo l'andervi, i veng, i veng.

quando. In cas c'è nuvais farsenche bedo o ozenche udia, it vainte ozen po' in picciut. Ed è enorme plagiare, e credo che vai su Ergia Badu. E tu tina fa come c'è in bain, da vai rusce l'uno l'altro tipo c'è fir incontro c'è ome, ma c'è. E tu sei per il momento, as ode e legge da per tutti ils melders tips contro la cialur. Ma io sono sinceri, non si conosce un po' tutto il mio ordine d'ora. Vai vergere, essere in sombriva, der aere l'abitazione la buonura bot, bla bla bla. Ed è penso, e vengo a le profondità dell'internet a cercare i più curiosi tips contro la cialur. Ed è sorpresa, c'è geniali tips che c'è dentro tu. Per vedere qui, ho assaggiato le orecchie. Tip numero 1, ir la bunura e la sauna. Hai, scusate, non avessi già mai mangiato, ma chi ci vuole la bunura bot e la sauna, se duce già vedere il ciot e patisce l'ora più poco durante il giorno. Anzi, da me, per esempio, e se non ci sono di cialur, se vai il tempo, e inscuire la lavoro, se ci vai a raduna per plans, e non ci la sauna, vos patis più poc. Tip numero 2. Un scebe de plastic e la sombriva. Qui non è un trick che deriva semplicemente da X in lui, ma bene, el deriva dall'America del Sud. E crea quel sem proprio scu ci so da dire intorno col ciot. Plastic, è appunto la vantaggio, cioè non conservesce il ciot e per cui è più fresco con un semplice scebe de plastic invece di essere su un scebe con un polster o con un cuscino. Non è forse del tutto pacifico, ma vos su jais giure più poc o più poc co su un scebe de ciram o scea. Prima qui, simple scebe de plastic. E allora vessin zeren ce cocciosa per la not, dormir in una amaca, also una hengematta. Qui fem als brasiliems e la declarazione è simple e absolut logica. L'aier sa circulir melder e per cui non so usce ciot. Also se weiss la possibilità di pender su x in letter vus, appunto usce una amaca, fe qui la probabilità che dormis melder is in mincia cascom. Basta. Un per tips, weins usa per questo dis de cialur. E naturalmente per le notti tropiche e l'uscire in lui forse l'opzione non se n'erna. Dormir, spero il frigo, avvio.

Bellezza, fabuna luna, ci es vol ence de pi, tutto contugno con insieme. Ed è un piccin tic, ed è d'una mega plagiaer, se posso dirti di nuota la liet, es dei adit ed è gira ragion. E se vais c'è, i deis oas lo registra las dudes e la marca de 30 gros a cuira es surpasseda actuel manch essens der 31,2. E precisa da qual motiv des dis ei oas er a dia e bandun a studio climatizo fec plaza a Georgina Janki pel magazin e veng un po a giudair questas bellezza temperaturas. Tip de gentir, oz ter me, scessens già ter un dit aliem insalata caprese. Je vis bon appetit, al microfon per vos era Natalia Weber, nos ens odins in una mezz'ura d'arciò.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Asi bello bientes da Baghegesco da Pions bupli tutti in ammeunca spazi da abita in Svizzera. Il commercio con Cristians da rasa vinevon in Svizzera stedi meccen ils delinquents senza chistic. Ils mellis pests carpaien tum lasca suenter in incap tecnic di EVZ inacceptabel, gi il WWF pretenda masiras del canton.
2: Costons obligales ovres perché il sapen a dina garanti a un ristonte. Perché quel che capita ossa cum fa naturalmente boculas leges existenzas con la protezione delle auas.
1: L'intervista con Anita Mazzetta più tardi in quei magazzini è las 12. Io sono Georgina Ianchi in B a Bien. Miezgi. La survesta da novità zancevinza el Grischun, cu la capitale Grischun che vuol frenare i cruj travers con velo pilzuauls, ursin cadis.
3: La città da Quira vuole lavorare la strategia da mountain bike per la zona da ricreazione locale. E il Guaut da Quira ne detti un nada mai anche na gins trajects da bike ufficials. Per cui vignan da Pions duvrats trails inufficials al Mitteberg ed en il Fürstenwald, ein nomen in a comunicazione. E in un primo passo detti in ricerca online per tutte le persone interessate, la fine mira sia di lavorare una strategia fin la fin dall'on. In Svizzera è nels ultims 12 mais veni das dades usche bleres permissions da construir sco da piochons vec pli. Konkret sein redund 52 milli novas abitazions veni das lubides, quai mussa in studi dalla firma di mobilias Würstpartner. La comenza ad attribuir su letta mai nales abitazions affittadas con in plus da 10% cumperlia con lon avant. Per conter sein las lubienches per abitazions de proprietats reduzides. Tentant manchi a Vinavant spazi d'abitar. La quota d'abitazions vidas monti a Vinavant a schars in percent. Uscia en il sprech per abitazions in possess puspe crescits da la brill al cercle dur. Tenor la confederazione e media per 1,6%. In Svizzera resta il commercio con Carschauns Vinavant in problem. L'an passat em venits registrats 192 novs cas, la maioritat donnes, comunicescia Platform Tret, l'alianza dad organizzazions na-governamentales incontra il commercio con Carschauns. 55% de las persones vinien sforzades en il sector de sexualitat, 42% vinien nizegiades ora per la lavur bun marciada. Das umfrendas en oriundas da 79 differents stadis. En tot an las organisations de GIT cira passa 530 personas. En tot aia quae da 87 proceduras penales pendentes l'on passa. Il dumber da sentencias restia però vinavant pitchen, comunicescia Platform Tret. En its lais Svizzer sei questa Stadt da da pli situazions privluses per barcias e nudaders u sportists daua. La Societat de Navigation BLS ha registrat trei situazions mo durant l'emna passada sin ils lais da Thun e Brienz. Durant rauter sei ein nudader veni fin ad 1 meter da tiers dal propeller da la nav. La Societat appellescia a sportists e nudaders da tegnair la distanza, evitare ils sports e las fermadas da las barcias ed insomma respectar las reglas. Era schina barcia navigescia plauns saiem blessures privluses e mortales pusaivles. Las via fier svizzere san il secund quartal da queston registra in records da viadis facs. Summa summarum san ils passagiers viaggiat 6,3 miliardas kilometers, quai e 5,2% da pli il medem quartal da l'on passa. Quai comunicescia la litra, l'Associazione Svizzera per il Traffic Public. Tenorella continuesce a uscire in trend positiv. Er il traffic un rauba sai a cresci, quel sai a ter las via fiers in Svizzera cresci Mainz per 2,2% pia 2,8 miliardas kilometers. Qualche monti a una stabilizzazione, so enter in a fase da plirs regress ils ultims quartals. Gianni Infantino defenda ses plan di spitaivel da privatizzare il campionato mondiale da balapè. Il presidente della Federazione de Balapè Internazionale FIFA vuol dare ad investors externs la possibile data di investare nel campionato mondiale de Balapè. Questa è una chance unica per recalciare da ners e sviluppare marcantemain il Balapè sin l'entir mund, uscia Infantino. E di sai una proposta che il gremis della FIFA stoppiangea era anche approvar. Il martedì era venuto conoscente che la FIFA vuol privatizzare per parte il campionato mondiale da balapè, in parte dei diritti commerciali, dove venire venduti ad investors privati. Il plan vien criticiat da pliras parts, vehementemein era dalla Federaziun Europeica da Balapè, la UEFA.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: A quai venze un pinau oz de mesgi. In cape l'ovra elettrica tumlesca ca sciau scigia vi kilometers dils flums alvra a rein posterior a sciocar pa millis de spests oz prenil WWF posiziona dat monescia a pretenda masiras.
2: Mincia minuta aua ca manca in nos flums e pels pests absolutamente tragi quai muosa quai cas a quai ascia in ce bo capita.
1: Di Anita Mazzetta. Sprinkles, rasladuras, gian sul ver, l'inartlum, tut titels d'ovras literaras de Jerry Klanguti che scriven in puter viv, creativ, magari un poet experimental. Quart avon la premiere d'un ulterior film documentar manege il protagonist si la domanda co el restas bugen in memoria.
4: Eves gust se restes un po' mi idea della tolleranza, c'è chi non si Mem fanatic be per una roba e non svezza più le altre robe, che lo un piacere che restesse.
1: A tutt è bumo dolce, fa niente di un prim mini dus espresso solumarenze vinevon. RTR all'estate italiana, nua calas uras fan un pau pi pleun tic-tac. Per qualsca vignan zur confin, esi de fascina il tact della precisione svizzera.
5: Il sacrificio c'è sempre. Perché quello è ovvio che partiamo la mattina presto e torniamo la sera. È una scelta, no? È ovvio perché siamo qua tutti, perché la paga fa quello che fa.
1: Il sacrificio di quel italiano che pandulesce in G per G dentro Italia a Grigion un poet, Pitart. Os un qual dettaglio dell'attuale onda de caliras che contonge oz o punct culminant con local toccan 37 gradi.
0: La meteo.
3: Oggi dati bler sull'egli e gli è ciaut. Fitch, ciaut. Cunter saira passano in cinz nivellez. Le temperature maximali sono entrante 22 gradi in legge di nota, 32 gradi in surselva e 37 gradi in la regione da Quira. Domani si viene avanti, dec sull'egli, fil suenter mezzdì e la saira poi local ma in darurezzis ed era domani dati in dida cialira con 35 gradi a Quira.
1: Oggi minuta svergales dudis d'Anton. Il smelli spesh scarpai e il flums alvra a rein posterior su entri in cap tecniche l'ovra hidraulica a sedientum lesca sabidia della domenica. In a bunura in iginao curide tras il flums in una lunghezia de plirs kilometers. La conseguenza pil spesh fatala. Quel che sabidiao è pil WWF grigiun inacceptabile e drovi masires davanti il cantun che obligation les ovras cui va per aua restonta. Federico Bellotti a discureu con Anita Mazzetta del WWF grigiun.
6: Anita Mazzetta, scuggiu dicez vos la moria da pesce l'alvra siva den disturbi tecnica in ten l'ovra elettrica da seglias?
2: Also primo tals in caps tecnics quen halt tons collaterals che le ovre elettriche scagionen halt ad in puspei poi ein fatch io aber ein fatch che minche minuta aua che manca in nos flums e pels pers absoluta mein tragi coi muose coi cas a coi ascia in ce bo capita
6: kindes kilometers de flems en stos durant radonte ora per part sich kan gravanta e natala intervenzione in ten ecosistem de flems.
2: Also per il pesce è chiaro, mince minuta che manca è assolutamente tragico ed in svese è che noi veniamo praticamente in una perdita totale del pesce. È dato altre specie in quei ecosistemi che sono in un po' meglio con tali problematiche, per esempio il macrozoventus, also gli insecti in quei ecosistemi che hanno effetti rilevanti. Quels an strategie de survivor de schidic go il lech de laue rest en pau humide san el survivor di amo nos inega de quei no ca til macrozoventos el sperdite boschi gronde fe tragica ja be sigire el sperdite del schinum nai pesch rambots quels rimplaza quels ei sigir lu pigref ai depende e con intact con resilienz in ecosystem ein in ecosystem che fet resiliente d'intaxa in Antoine Meyer contales tragedias in sistem cum bia deficits, a quei ai il cas en quelles auas che impertucadas, elles ein fece sotschquetsch delles consequenzas delles ovres elektricas, elles ein canalisadas, elles an grons deficits ecologics, a leu ai va quei bia pidic, che se in sistem sasse reveni, scha in summa.
6: Anita Mazzetta torna in cap dall'ovra elettrica da Turic. La EVZ dice la legge di pressione sto poter ne messa giutere in disturbi per motivi di sertat, che ci ha capito a co, scuper svada che l'argomentazione.
2: Problems tecnics, dons collaterals, venus ad dina puspei delle ovres elettriche. Questo semplicemente infatti in sabovina si gertat assoluta. Denton, aisi è clar, che il sistema sto a si ben scopusabil funziona, che le aues an ad dina consequente main, senza interruzione, un aus restonta. Also quei para bodo funziona cau en quei cas, quei ca fa su sta mai perché tocca nu sa quei e funzionau, stons prender mesires, stol kan tu mira ne el problem, a chei mesires en lu depende, chei stons costons obligales overes perché sa pen a dina garantie au restonta. Perché quei ca capita o se cum fa naturalmente boculas leges existenzas cu la protezione delle aus.
6: Che vuol dire la politica viene ad essere domandata probabilmente il prossimo tempo?
2: Il cantone domanda, also primo dati quella ricerca giuridica, ne che vengono anche ai propri stai un motivo, se stai un sbaglio personale, se stai un sbaglio tecnico, se un sbaglio di indirizzo, che sto proprio mi dà tecnica, ma in questione ricerca si muss sapere, allo sto il cantone pretende delle opere masire perché quei capiti può più il futuro. Cominus è, mi viene esi su che quei viene a capità, ad io scovevi e fosse bugien orientata luce, c'è che proprio sta il problema, c'è che viene più scomasire.
6: Ma resumonti in spalciandere che è una grande catastrofe, c'è capitata co?
2: Quei è un'absoluta grande catastrofe, quei in cas quasi unica in quella misura, a tal caso, ascien bocca pità e per quel che gest ossa, gli antichi spazi acquatici, gli extremi sottosquici, e per vedere il scaldamento del clima, il pesci hanno enorme stress per vedere il clima, naturalmente per i deficit che non vengono in nostre aus, lui viene un tal evenimento, che è assolutamente catastrofale. Non stiamo veramente in mirà, se in nostre aus non dovremmo veramente nel futuro revitalizzazione, sanazione di nostre aus, perché le sono in veramente schliet stand.
1: Anita Mazzetta, del WWF Grigion, de vart il casculs millis de pescht scarpai en tum lesca su entri in cap tecnic de l'ovra hidraulica di EVZ a Seias. Ele scriptura, pictura, pur pensionau ad ils bärs in terra Romon c'han conoscen el improbabili giu inan il autra de sias ovras ni udiu el zanua a preleger, per exempel els gis de literatura. Gjöri Kleingutti, inca preleger ses texts moda unica, ad insomma, ei ian gerinés, sco persona, schon vignus portretaus numerusas ga, e schon de RTR. A cusera dati ina novissima ovra che Archiv Culturale in Gedinalta ha realizzato. Il titel del film Simple senza schnickschnack, Giuri. Anna Caprezza schon an qual scec, an qual ura avon la premiera.
7: Il film che l'Archiv Culturale in Gedinalta ha realizzato con Giuri Kleingutti dura una mezz'ora. El comienza con un portrait tipico dell'Engedinais che vive con sua famiglia sul ben purila di Zellas, vidvart l'entra entre bevere e sameden. Nempe chantant sun sia tractor un vel fort blof per ir a fare un giro in comun vi sameden. In sia mod modest tradesce il magister pensionò e scriptur per intent be poc del film documentari con el.
4: In se nausa tribble che domandano a me robas sur del scriver o sur della vita. E allora il regissur o quel ci ha fatto il film voleva c'è già col tractor in Svezia scusava in col tractor.
7: Gian Nicola Basso realizzò il film Giuri in incombenza dell'Archiv Culturel d'Engia di Gnota. Scuerge più sotters portrès de personalità ci sono degnes da nir preservedes filmica mensch erpel futur.
8: Aber er ist sehr ein bescheidener Mensch und das hat beim Film ein bisschen bremst. Und da man müssen mit Feingefühl halt immer wieder gehen, hey Jury, was machst du heute und zeig mal. Und dann hast du Sachen herausgefunden, die von ihm aus ja nicht gekommen wären.
7: Il Film Jury muss alles più differentes Facetten della Vita dell'Engia di Nais ci giova con grande Passion, per esempio la Schach, Pittura ed ama sur tutta la Natura. Una roba fa Giuri Clengutti però mengu gent, scucel declara il film.
4: E non sono un boom, e non sono un boom da discorrere. Per esempio, se stai a discorrere in radunanza o se facci da quelle sbarbotate, e ero a secondo, e non sono svelto per dire da lungo c'è manaccio. E triscalò, con scrivere potevi certo ben studiare e modellare e ripetere e tutto, e che cosa a moggi do enorme fermo in tutto a cetirar c'è mia idea.
7: Questa documentazione non è la prima ci do da Giuri Clengutti. Oz, con 101 anni, so sia vita, sia mince dider ciò mudò in con quel con avent de gens. C'è svezza il film, magari era un nov Giuri, usè il cineast Gian Nicola Bass.
8: Aber im Prinzip kann man alle 10 Jahre wieder einen Film machen von jemandem. Also ich freue mich schon auf die nächsten Jahre, also wenn er 90 ist, noch wieder einen Film machen, weil jemand wächst daraus heraus, oder? Er wird vielleicht ruhiger in gewissen Sachen oder lebendiger in anderen. Vielleicht im Zeichnen dann mehr talentiert mit neuen Technologien oder wer weiß. Und das sind immer Sachen zum Entdecken. Und wenn man jetzt in den Film geht, entdeckt man wieder eine neue Jury.
7: Giuri Clengutti Sves admette, che quist Film, wasse il etet de passo cent'ans, al fece arnire un miel emozionel.
4: Ma, in sede, son plager, sto il dir per ciccia. E chat c'è certa roba che dai fat è forse interessante er per otters e perché lo chat è bello c'è dai mosa misa dir che il film ci vuole il archiv e che ciò se te resta ma sì che lo è.
1: Giuri Clengutti, il scrittura pur pensionau che è il reminente e della partita che sera col film documentar Giuri di Archiv Culturale in Gedinauta a premiera in film di una buona misura con sotto titoli studesci da vasè che sera ne vende la SIS e la Sala Culturale a Pontragina.

0: RTR in amiez l'italianità e state italiana con historia a historias santupadas e la terra del dolce fa niente, dalla pasta, del vino rosso, dalla spiaggia alla mar. Ascia, conosci nus la bella Italia delle vacanze d'estate, nu a caplunas, anstedi destinazione Italia e mare. Des proximas minutas udinze de quals cuncella? Destinazione Svizzera, in Giedin Auta, per venire a Louvre, sur tutto il baguette. Gi per gi da via di Anzia, per spai in giù, numerus miradurs, per esempio, vengono dalla Vuclina, ni del contorno da Chiaven, sur confin, per fadigia l'urpeun de mince gi, che è pulit, più lucrativs, che l'Italia, ca a barè, seu prezzi. Sur de jetz ad insomma lur mince gi de pendularis sur confin an qualin raquentau a Florin Juan castia Fabiadi cun els en urbus.
1: Chiavena in bunura las cinge mezz.
2: Giorno.
3: Ma buon dì.
1: In bussin con nov plazas ferma e pacchetta tenta me.
2: Ma sei già attrezzato, eh?
1: I desbot, ma cuccia Federico Zerucchi am Quinta, sei acquist un dal sacrifizis cins feccia per lavorare in Svizzera. E durante il sviedis, as può servire un cupidin.
4: È un po' un sacrificio. Un sacrificio, alzarsi sempre la mattina così presto e fare tutto questo viaggio. Dopo, vabbè, come dicevano i miei colleghi, c'è sempre un tornaconto, diciamo.
1: In teccia si es collegs fem appunto un cupidin, es Diego Scartacini il chauffeur. In Italia un po' più svelt, però in Svizzera as tegna il vid al limit. Con sias abbondant 48 anni, sa è più difficile da zadusirvi della situazione. Sa è cosa il viedi, il uraris, le temperature, ma è la differenza d'altezza ci vien superi da minciadì. El bada sur tuat quellas. Minciadì da 300 su 1800 metri sur meri di navos. Er las differenzas da temperaturas, da trais grosin in giadinia, fin quels arduant 35 a Chiavenna, ege el da degualisir. Qui, cun fer pi poc la fin defna.
5: Arriviamo giù a Zuoz, per dire, ieri mattina era +3, +4, no? Lavoriamo fino al pomeriggio, che arriva 25 adesso, che è qua l'inverno. Poi torno giù a Chiavenna 34-35, cioè facendo quei sbalzi termici, anche il fisico me li sente. Se sei stressato anche fisicamente. Non solo il lavoro, poi anche tutto il resto.
1: E tutt'una usce Raffaele Ceruti a sapere perché ci inspiglia su un set tutti gli strapacci. Alla fine del Squins a sguadagna bene con lavorare in ingegnota. Se avesse lavorato gli ultimi 10 anni in Italia, non avesse lo scelto a disposizione e sia vita guardasse ora tutt'altra.
6: Avere sicuramente una vita diversa o non lo so, avere anche molte disponibilità economiche, quello è ovvio, no? Perché lo stesso lavoro che avrei fatto in Italia non mi avrebbe dato sicuramente uno stipendio del genere, quello sicuro no.
1: Per quel si lavorano già da più con tra esanzi con confinari, non si è già un'idea dell'imposta e di si rende proprio da lavorare in Svizzera. Per i giovani e giovani ci lavorano più poco in Svizzera, sanno il corso crescere per dopo, e dunque è già quelle e quelle da fare quinto è già più bene, se qui si rende o si proprio. Ma appunto, non sai bene la pelle ci decida. Uscecuccia Federico Zerucchi managgia, sai la lavoro da murider organizzata in Tuchmelder in Svizzera qui in Italia. E qui sai per el, ci lavoro da spessis anzi in Giardinia, qualcosa importante.
4: Lo stipendio, ma anche la maniera in cui ho organizzato il lavoro. Io mi trovo meglio rispetto a come era organizzato il lavoro in Italia.
1: Ed erci in spiglia su las rodas la via in Svizzera e di Navos, sai le stesse stentus da stersui la bunura las cinge, ma quelle sfide stocciano oramai ertiers, usce il ecco ent il bus. Per Raffaele Ceruti, a stoglia proprio studiare bene e scutrere le decisioni. Per lui, fu un tempo bello da dire a mezz'ora accesa a mangiare gentile e di uscire per poter giudare da più la famiglia. Che fu un grande vantaggio da lavorare in Italia, ma appunto, se si lavora allora proprio la patria, detta che erano grandi sfide. Per esempio, ci si obbligò a lavorare per la santa buon'ora.
6: Piace a tutti tornare a casa a mezzogiorno dalla propria famiglia, no? È ovvio che. Cioè, nessuno lo nega, però è molto difficile. Per riuscire a prendere una paga così, innanzitutto noi che abbiamo anche tanto il jolly e il sabato che non lavoriamo, quello fuori non tutti, anche solo la mezza giornata devi lavorarla, no? E dopo, oltre a quello, magari sicuramente devi fare un bel po' di ore, perché sennò non riesci. Da noi paghi un casino di tasse, il problema è quello.
1: Per Elsa è il più grande problema, però, c'è il stedi italiano in ciascia mem abgeras impostas da quels ci lavora. Per survivere e poter pagare il squins, stogliere il lavorare in Italia e lavorare da più ore. Ma appunto, i detta dappertutto un per ed un counter, sai che ossa in Italia, scuer in Svizzera. Un ciò già ben bot da vossetto qui squins e ponderazioni è Mario Dell'Acqua. El lavora già da spedizioni come reader e da quels passa 15 anni in Engedignota. Esce tutto va a uscire con ci stesso, vuole in pensione l'ancivin. E tutt'una, el vuole lavorare e risorsi a pensione ora.
3: Io ci sono un figlio grande, cosa stai a casa a fare? Io dopo la pensione, se c'è qualcosa da fare, vado ancora, no? Perché mi piace il mio lavoro, no? E poi ti spaghi fuori, e stai a casa a fare.
1: Tutti i confinari sul busin però vengono più gente a lavorare in Svizzera. Le discussioni intorno alla PEA e con quella e le imposte tagliate, quelle non smetteranno nerna in avvenir. E rivolgo il bote a Zuz, vengono i confinari senza grande tam-tam sui differenti piazzi da fabbrica.
7: Va bene?

A quai è tutto il magazzino di MSG di quella giovia del 30 di Fanadur che veniamo preparati e presentati da Dursin Cadige e da Gheorghina Ianchi, producente Presca Bundi. Noi, i nostri magazzini, siamo massa altri per teclali, germerà, inflessi la nostra pagina web nie, via l'applicazione Play RTR. In 6 minuti, dati le 12 mese, ben appetite, dot, se vous vet stedi, centauena, te Clauvies Radio, figessi sur stasche dat bo X in a traccia all'italiana, sin vestir de miezgi, escemo in a tomate con mozzarella garnida con basilici, ots cum mo musica italiana, resuna ort vies radio, ca ascio nozzen de meu, nozza nua poeta, ncete fa appetit sin pizza a pasta. A quale cae d'anton samciade per accompagnare vostra pausa da mezz'ila Giusi Ferreri quella che è iniziata a Palermo a crescidasi a Milano. Buon appetito, ciao ciao, a giusto da voi.

0: Las dudes e mezz isa. E per tutto questo siamo su di una buona musica italiana, che ci non sai mettere a vendere, ma in caso c'è quel isa il caso, allora da quel usa un per minuto qualcosa nataliem.
1: Las gratulazioni.
2: Presentato il buon Engiadina a scuola, il buon con acqua minerale, buonengiadina.ch.
0: Ed è tempo per le gratulazioni da RTR, il microfono per voi Natalia Weber e scudit capo dai sus oz erge viger musica Nataliema. Ma se vos volais di viger musica Nataliema, non avais oz giure giagia bgera inspirazione. Nos gratulans coprem su l'umbrain, lo es la Leontina Hug, ci festaggia sia 55 anniversari, prele es nida scritta questa gratulazion. Cara Sora, oz ai tiu grond gi e ti asces festivatio 51 avel onde nascincia. Nos gratulain a ti, sintiu natalezzi e gia vijain tot mo il bien. Buona sanedat, quai che hai il pli important. Oz hai in bellezia gi per stare insieme con te scars e gode in bien toc pete ed in caffè. Car salits da te sfragliuns con lor famiglias ed era da tiu Pascal. Ils schluove schluoneckers heimwe, dat leins nus con Rosmarie.

Schloneckers Heimweh. Rosmarie, Napperina Rosmarie, ma bein per la Leontina Hug de Lumbrein, ci festaggia il 55 anniversari. 56 anni festaggia Petra Caduff de Castrisch. Ella survin questa gratulazione. Cara Petra, senti una talezzi già vigiainus a ti tot mod il bien, bia clec e con son buona sanedat. Ti eis la melra figlia e sora che dats in quest mond. Car salits da tia mumma Imelda e tiu frar Orlando. Els vai sungu gent da fer suter alla Petra e quei con David Bowie e Let's Dance.

David Bowie con Let's Dance, un regal de musica che nous podem trametter al giubilara Petra Caduff de Castrix per sia 56esima anniversari. Per la prossima gratulazione, giains ad Andiast ter la Ines Dietrich, ella festaggia sia 60esima. Quis plets sunt per ella. Cara mumma, oz hai in gi tut special. Ti festivesches, tiu si son tavel net anniversari. Nus lein gratulà a ti de tot cor e gevijà a ti in bigi de fiasta. Quagi special duai esser en planius d'allegria, risades e bials moments con la famiglia ed ils amics. Nus gevijain a ti per tiu futur buna sanadat, bia plager, cletch e biaras bialas aventuras. Resta sco ti eis e gauda mince moment. Quai gia vision, tia reto, tes Afons, Dario, cun Desiree, Ivana e Lea, cun Curdin e Luana. Aveng fat festa, si andiasch cun la Ines Dietrich, la stubete gengterleinse, cun Göschene Airolo.

Köschene Airolo, la stobete gengci lasche festegir el Ines Dietrich den Diast il 60 anniversari. Elü es Arno Lamprecht, ci festaci il 65 anniversari, si gratulazion veng ordel partenz ed es nie scrit. Charbab, cun gronda fortuna e grazce tes frar Jon, ci da salvati a vita, postu oz festeggiar tes 65 di d'anniversari in tia patria e la Val Müstair. Es disdot lül es stat un di, ce no, non invliderai mai. Tu hast nü un mantun angels. Nus eschen tots ferm contains, ce isch amo pro no. In nom de tes fil Gino cun famiglia, tia donna Helena, tia figlia Luana cun Erwin, ed in nom de tot tia famiglia, a Givijaina tot il bun cun sandà e fortuna. Un grand viva, suntai e char saluts del partenz. Per Arno Lamprecht, der Leinsnuss, wir sehen nur bis zum Horizont das Kastelrutter Spatzen.

Les lodoles con quel mazzolin di fiori. Tlo per il centadur delles lodoles Arno Ragut Czarner. Da Samurezen elfistaggia ziezze, tente quattrivel anniversari. In 7 minuts is l'una, a partir da dosa podais us erinche gratulir spontan, quai podais us scuad una fer con scriver in WhatsApp al 079-200-7007 o con telefonir al 0800-25-25-30.

0: Laura Pausini, io canto al telefon sun us la Ivan Scolieri e la Alina Viola ci vessen gugente gratulere qualcun. Buonasera insembel.
1: Buonasera, diese buonasera. Ha? La Alina Viola a diau gratulassen gugente al Bab Martin Scolieri sil curontavel ad al Claudio Scolieri sil curontavel quattravel on a divisione ad els tutto bien. Ti esetti c'è. È l'ugheggio proprio di vignocco il mormone in nostro
0: buco. Ingin problem. L'importante è c'è la vulava e c'è la gevige tutto il buon al barbe e al bap in quel caso. Se si vede il ferfeste tutta la famiglia insieme?
1: No, non si vede in te questa persona. In da cao, in da lau, in lavoro, a pilu e quella soia.
0: Allora esco e usce. Allora spò però appunto gratulervi. Radio fer un piacere ai due giubilari. La musica fa in loro un piacere ai giubilari plus er alla Alina Viola e la Tarla Gugien la Macarena.
1: Tarla Gugien.
0: Super, allora lasciate su te e al giubilato, grazie per il telefono e bel seve mezzo
1: ensemble. Grazie a te.
0: Addio.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Una canzun che min cins in quis mont cunoscia crai el sot. No doque so veins ma ter Macarena esque in mince cas, il cas. Ter lo veins a quista canzun da sutir per Martin Scolieri ci festaggi il 40evel e Claudio Scolieri ci festaggia sia 44evel anniversari. In event, cun la gratulazion ci veng da Giuvalta da Vendelinca Jochen. Buonasera.
2: Buonasera Natalia.
1: Duas gratulazions al pront per oz.
2: Sì.
1: E da chi vem loro quelles?
2: Alla, Leontin dal Nines. Caras tubilaras, tobien sin vies natalezzi, una sanadat, finivie su mos corinna, a figei mina vonna si scoda cheu. Salit vendelina.
1: Per la Leontina Hug e la Ines Dietrich, dat lein so sentje il cormische daude derdin, con il Canta Maria e da già vi gentim belze, vemez di Serpendalin.
2: Sì, ciao Natalia.
1: Adia. Adia.

Pel 55-evel de Leontina Hug ed il 60-evel de Ines Dietrich vain se tedlo il cormische daude d'ardin con il cant de Maria. L'ora de acconcia surfnina gratulazion via WhatsApp, quale is per Corzin Albin de Danis per sia 44-evel anniversari. Ad est ne scrit. Car Corzin, iau già vise la ti mo il miglier. Buona sanadat e pil avenir bia plagers con tia famiglia, la lavur e tes hobbies. Fai oz in tec fiasta e lai ir bain con tai. Il splicar saliz da tia deccia, Teresa e famiglia Giuda Brail. E se avesses erenci gugente gratulir, zanunz ce uasa.

0: Nec ci sei tu, al telefon es Ursula Josefa Kleis. Buonasera.
1: Buonasera. Noi schlessen buongiorno gratulare nostra cara Beadia, Anna Lucy Kleis, che sta per me sein, sin seu vencino aval onda ne scienza. Che vi già della tut bien, buona sanadat, e che mondi ben con ella. Il tata la tata de Dardin.
0: E noi possiamo gratulare alla giovane da 21 anni con Teofil Kleis e le flore alpine. Grazie per il telefono ed un bel sabato.
1: Grazie a tutti, senza vedere in
0: altre. Grazie a tutti, ciao.

Pichons, per truz e pichonjes, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gentia.

Un classiker de las gratulaziuns de RTR. Teofil Kleis, las flores alpines. E qui per una giubilare. Ci donom Hanna Lucy Kleis de Masain e la festaggia sia 21 anniversari. Loro qui enci noto do una gratulazione via WhatsApp. Hallo cara figliola Leontina. Oz astes te festivar di un conto ciunavel natalezi e nus gratulain a te de tot cor e giovijain tot bien, buona sanedat ed oz in a bellezia fiasta. Car salit da tia madriccia Ervina e Lorenz.

0: I va vers l'une mezz al telefon e spero us Mario Rogin de Scuol ci vesco gente gratulire. Allegra meins, Mario.
1: Allegra meins.
0: Il salut vengen ca il cellura cuira.
1: Precis. Also intanto salut si devo arrivare a remura qua in che cellura.
0: Ah, buonissim. Allora, cominciamo notte col salut.
1: Ah, e gratulesse, niente mes qui na, a Walter Verli, che ha complice 80 tavoli, ti dirigiare tutto il buon, e di Navand buon a Sandà, e hai, ci non potremmo già dare, ma bella rasura insieme.
0: Ed in quel caso, dopo oggi, in un incontro d'anniversari?
1: Sì, precisa, non sa scelta, ci damo un incontro, ormai non è tradito, ma non arriva in amore, a Zinge di Nice vive in amore.
0: Buonissimo, quella sorpresa potremmo sordere direttamente via radio. Allora, già vi un bel incontro, una bella festa e noi potremmo anche gratulare musicalmente con gli Jowers per il compleanno. Grazie per il telefono e bel 7 mezzo di.
1: Stessa mezzo.
0: Grazie.

0: Ils jauers pel cumplion, nu pem nerna mancher dirin las gratulaziuns da RTR, oz il regal per Walter Verli da Cuira ci festaggia sia ocentivel anniversari. In 30 minuts is l'une meiz, temp da tre rentsche la büsche ci ci guadagni ils bons pel bon engedin. Ed ecco già fatto, per spegnere un po' tempo, oggi è in questa ora a Denise, per Corzin Albin, il festaggio sia 44 anniversari, e sia mima Teresa Livers aveva scritto a noi per gratulir.
1: RTL, les gratulazioni.
0: E adesso am stil einci scusierter vus, ed è proprio credo che noi stiamo insomma tutta di musica italiana, qui non è il caso, scusi per tutte le cose durante il 7.30 musica italiana, ma questa sera, a partire dalle 5 scenari, è l'ora del ciò, tempo, c'è il magazzino della sera per musica italiana. Ah, se non lasciare in crescere, ma è fermo, qui dopo questa sera c'è una grande porzione musica italiana per voi, perché potete giudare questa di cialur. E l'ora sclerinza ora senza scelta la temperatura attuale 34,8 gros a Cuira. Ci vi giudate tutti un bel e pacifico semmo mezzodì, noi siamo dins in un'altra volta del ciò. Mio nome è Natalia Weber, ste bain.
2: Il suente mezzodì da RTR. Con sempre verz. Scoverides e hits. Musica non-stop. Messen zemmen den nos Redaktur de Musica, Danilo Bavier.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Musica per in escadin.
1: Harmonia di vizi, che ognuno ha i propri vizi.
0: Per dai.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Tribunal Federal ha annullà una votazione in la Vischnanca da Schweiz, beccia ad empli l'obbligazione di informare la popolazione. Ed il Comitè dell'Iniziativa del Nutriment fa recurs contro il cudigetta votazione, empli il spunto detta quai informazioni faladas. Quals temas da quest'ora, gli è las duose per vus il microfono Ursin Kadisch. Buonasera. La Vischnanca da Schweiz sto ripetere la votazione dal settembre passato. Il Tribunal Federale ha dichiarato non valaivla la votazione. La ragione è che la Vischnanca non ha tramesso nessun text del regolamento in palpiri. Uscia, non ha la Vischnanca becce ad implisi obbligazione di informare le votantes e gli votants. Da deponere il text in cancellia e dare in vista o dal pubblicare mo online na tangia becce, argomentesce il Tribunal Federale ed ha approvato il recurs da dus abitants. In recurs che reveni refusata alle istanze centrali. Uscia nella revisione della planizzazione delle zone di protezione Bec Valaivla, quella è revenita approvata con buon 60%. Il Comitè dell'Iniziativa da Nutriment appare inoltre in recurs da votazione contro il Cusel Federale e la Cancellia Federale. Le indicazioni nel codice da votazione meinians in vias faladas e quai emplirs punts. Il Comitè pretenda correttura. In adetia, per esempio, una ginna fino a mira lianta che la Svizzera stoppia a producir 70% delle victualias che la dovria, argumentesce il Comitè. La Cancellia Federale, quella resta ter sia versione. Il text della iniziativa compiglia che le nuove prescrizioni stoppien essere realizzate ai fer die Jons. Ort vista dal Cusel Federale, saia quai in a fina mira lianta. Bell'iniziativa decida la popolazione svizzera il 27 settembre. In Svizzera resta il commercio con Carschauns vin avanti in problem. L'an passat en venit registrat 192 novs cas, la maiorità dunas, comunicescia a Platform Tret, l'alianza dad organizzacions non governamentales incontri il commercio con Carschauns. 55% delle persone vengono sforzate nel settore della sexualità, 42% vengono iniziate ora per lavoro bu marciata. Le umfrendas en oriundas da 79 differents stadis. En tot an las organisaziuns da git cira passa 530 persunas l'on passa. En ils lais Svizzers ai questa stat da dapli situaziuns privluses per barches e nudaders u sportists daua. La societat de navigazion BLS a registrat 3 situaziuns mo durant l'emna passada sin ils lais da Thun e Brienz. Trant rauter, sa in nudader veni fin ad in meter da tiers dal propeller da la nav. La societat appellesce a sportistas e nudaders da tegnair la distanza, evitare il sports e las fermadas de las barcias ed insomma respectar las reglas. Era sina barcia navigesci a plaun, saem blessures privlusas, uscizunt mortales pusaivlas.
2: La meteo.
1: Oggi dati bler sull'el e gli è ciaut, fitch ciaut. Contra saira passen in cins nivellez. Le temperature maximali entrano tra 22 gradi in lenge di nota, 32 gradi in surselva e 37 gradi in regione da Quira. Da maune si viene avanti dec sulle Liefil, su enter mezzdì e la saira poi localmain dar Urizis, ed era da maun dati in di da Cialira con 35 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A3 di Gen Direzione Nord. Il traffic stagnesce tra lo stallo e Mesocco per vidi in veicolo con panna. E la Val Charles è serata per vidi Bovas e la via serata tra Sanion e Charles per tutto il traffic era per pedoni e ciclisti, come dicesse la Vischnanca da scuola.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: La Vischnanca da Schweiz ha da repetere una votazione. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla quella della Thun. Ed il Comitè dell'Iniziativa da Nutriment fa recurs. Il Cudegetta Votazions contegna tenorels informazions faladas. Quals temas da quest'ora ed le lastrais per vos il microfono Ursin Kadish. Buonasera. La Vischnanca da Schweiz sto ripetere la votazione dal settembre passato. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla la votazione. La ragione è che la Vischnanca non ha tramesso nessun text del regolamento in palpiri. Uscia, la Vischnanca ha implisi l'obbligazione di informare le votantes e le votantes, da deponere il text in cianzlia e dare in vista, e dal udal pubblicare mo online, na tangia vecchia, argomentesce il Tribunal Federal, e da approvare il recurs da dus abitants. In recurs quer veni refusar le instanze cantonales. Uscì nella revisione della planizzazione delle zone di protezione Bec Valaivla, quella era venita approvata con buon 60%. Il Comitè dell'Iniziativa da Nutriment appare inoltre in recurs da votazione contro il Consiglio federale e la Cancellia federale. Le indicazioni nel codigetto votazione meinians in vias faladas e quai amplirs punkts, di il Comitè e pretenda correttura. In adetia, per esempio, la Gina Finamira Lianta, che la Svizzera stoppia a producir sezza 70% delle victualias che la dovria, argumentesce il Comitè. La Cancellia federale resta ter sia versione. Il text dell'iniziativa compiglia che le nuove prescrizioni stoppiano essere realizzate sai per diagions. Ord vista dal Consiglio federale, sai a quai in Finamira Lianta. Da l'iniziativa da Nutriment decida la popolazione svizzera il 27 settembre. L'onda da Cialira attuale fa per parte rapatir las ciamonas da Etigias del Club Alpin Svizzer, CAS. Per ciamonas in regiuns plisicias sa imprevistas mesires da sensibilizzazione da personal e giasts, però era mesires pli concretas, come necesce il CAS. Qua saia per esempio da serrar las toalettas cun d'argentada d'aua e d'avrir las latrinas d'envern, u era da metter giù l'aua en ils locals da salavar e lavar els dents cun aua minerala. Tendenzial mein aien las chamonas laua però dalla naif u dal glacier uscia chi aien avunda aua, comunicesce il CAS. En ils lais svizzers ai questa stat da da pli situazions privluses per barcias e nudaders u sportistas daua. La società de navigazione BLS ha registrat trais situazions mo durant l'emna passada sin ils lais da Thun e Brienz. Trenta rauter saia in nudader veni fin ad in meter da tiers del propeller della nav. La società appellesce a sportistas e nudaders da tegnair la distanza, evitar il sports e las fermadas delas barcias ed insomma respectar las regles.
0: La meteo.
1: Oz dati bler sulegl, adle ciaut. Fitch, ciaut. Cunter saira passen in cins nivelets, las temperaturas maximales entran ter 22 grazie in lengia di notte, 32 grazie in surselva e 37 grazie in la region da Cuira. Da maun esi vinavant dec sulegliv, il suo intermezzdi e la saira poi local ma in dar urizis, ed era da maun dati in dida cialira cun 35 grazie a Cuira.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione, sin l'autostrada A13 in direzione nord, il traffic stagnesce tra lo stallo e Mesocco per vedere un veicolo con panna. E la Val Schiarl è serrata per via Bovas e la via serrata tra San Jon e Schiarl per tutto il traffic era per pedoni e ciclisti, quai comunicesce la Vischnanca da Schuol.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermezzo da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: las novitats der RTR.
1: Ceuta, l'exclava spagnola in Africa del Nord, cloma agit dal militar spagnol, tras fugitiv sai alla segertat nazionale periclitada. Ed il Tribunal Federal declara nun valaivla in a votazione della Vischnanca da Schwyz da Laton. Quals temas da quest'ora, ed gli elas quattr, per vos il microfono Ursin Kadisch. Buonasera. Ceuta, l'exclava spagnola in l'Africa, cloma agit. Il presidente regional appellescia alla regenza spagnola da proclamare il stato d'urgenza per Ceuta per ragions della segertat nazionale. Sper quai duai il militar spagnol venir stazional confin tranter il Marocco e Ceuta, quai la pretensiun. Ils ultims dies eran passa 1500 migrants nudats dal Maroc en l'exclava spagnola, almain 4 persone saien naiadas ter l'emprova, rapportan medias spagnolas. Las ultimas uras saien ulterior splirs 100 personas suandadas. Ceuta è protegida da saifs da confin, da pi buninemna emprovan con son personas giufnes da contanger l'exclava ed uscia territori dalla Union Europeica. La traversada dura radunt 4 uras. La Vischnanca da Schwyz sto repeter la votazione al settembre passà. Il Tribunal Federal declara non valaivla la votazione. La ragion è che la Vischnanca naia tramess nagin texta reglamente in palpiri. Uscia, naia la Vischnanca becha d'emplisia obbligazione di informar las votantes ed els votants. Da deponer il text in cancellia e dar in vista u dal publiciarmo online, na tangia becch, argumentesce il Tribunal Federal e da approvai il recurs de dus abitants. Un recurs che reveni refusada las instanzas centunales. Uscia nella revisione della planizzazione delle zone di protezione Bec Valaivla, quella era venida approvata con buon 60%. La onda da cialira attuale fa per parte repartire le ciamonas da tigias del Club Alpin Svizzer CAS. Per ciamonas in regions plissicias saian previstas mesires da sensibilizzazione da personal e giasts, però era mesires concretas, comunicescia il CAS. Quai saia per esempio da serrar las toalettas con d'argentada d'aua ed avarir las latrinas d'invierno, u era da metter giù l'aua in els locals da salavar e lavar els dents con aua minerala. Tendenzialmein ein las ciamonas l'aua però dalla naif u dal glacier, uscia chi ein avunda aua. En la Kenya en 15 elefants crapats da tomates tisientadas. Las autoritats del Parc Nacional supponen in acción illegala. Tests da labor ein musa che els animals ein crapats dal tisi cianit. La supposizion è che purs locals ein da tomates tisientadas als elefants. Tenor las autoritats del parc po questa contaminazione con cianit avair conseguenze pli grondes era per autres animals selvadis. Per il scarciauns na detia actual main nagim privel direct. En el territori della protezione della natira vivan e lavuran era puras e purs. Elefants entran se venzen lur ers e maglian la raccolta. Uscia en conflict tranter l'agricultura ed els animals selvadis frequents.
2: La meteo.
1: Oggi dati vinavant, bler sull'egl, ed lieve vinavant, ciaut, vinavant, fitch ciaut. Contra saira passen in cinz nivellets, las temperaturas maximales entranter 22 grads in lenge di nota, 32 grads in surselva e 37 grads in la regione da Quira. Da maun esi vinavant, dec sull'egliv, il suenter mezzdì e la saira poi localmain dar Urizis, ed era da maun dati in di da cialira con 35 grads a Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via in la Val Charl è serrata per via Bovas e la via serrata tra Sagnon e Charl per tutto il traffico era per peduns e ciclisti, quai comunicescia la Vischnanca da scuola.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR.
4: Cunscovrides.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semperwert sur il hit fin per la scovrida. Usciva ria scola vita.

Yo, listen.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Suenter ferms urezis bloccan scina bova la via in Valstiarl. Le scalire slain fuggi ordils marcaus en destinazions alpines cun lac. Ad apropo, aua.
2: Sono un dai per mai tutta la mia vita.
1: Ad els bassins nazionals sauda Gianna Caventi las meires da si anada. Ad applica mo buns a stias quella anada da vin vigni.
3: Alle vi sorten haben Freude an dem Wetter. Wir haben weniger Arbeit mit dem Pflanzenschutz. Auch die Zuckerwerte werden dieses Jahr hoffentlich mit Leichtigkeit erreicht.
1: Jeles Tschun, ich bin Georgina Janki. Bella, buonasera. Ils Bärs Bramen per Priev, die la Region der Schule hat auch Ferms, temporal, sehr sehr, bove sind wir nicht das neue Jahr dann, den Trauter blockau via, sie senden sich hier alle via in Val Stjarl, Florinjuan.
4: In Marco de Saira, auch ein Dor, ist das Lokal zur Schule. Tenor il Neder del Servetzens Techniks della Vginencia, Jasper Alexander Felix, e già quel Zorizis portò Shebgerova, c'è in Cerzlös, auch ein Dobodes. Per tutti il più ferm, sei a stede la via il Laval Stjarl.
5: Ja, erst fünf in der Bruna Material sind via il Interesse der Plan de Fontanas. I leisons lander via kurz Bakers Granza ad allontanar questo material per poter rivirlo ben bot nesce la via.
4: Granz Dans nu region il Zorizis Cejunu. Il più grand ha fatto vel ord la Val Lisciana.
5: La Val Lisciana, quella irmana, in forma di una boda, alla maniera del cibo del materiale o finione in, a donna già in toc via, al passaggio della via, ci maina verso Pradella, e là direi tanto in una lingua d'aua ci appatì, e quella staranno allora molto tardi, allora mo rimplazzare quel toc lingua, qua è il tonno più grande, non è niente, con questo evenimento del temporale.
4: Tutt'una, sei il comune di scuola di socia, materiale, as distaccia, zieva temporales più fermi. Intent, sei però erge vid la rumide del materiel su unas vias e sendas periferiques.
1: A cusera della si, squintens da ve Romeo alla via en Val Stjarl sapuspei vigni averta. A dos ulteriores novitats en cevin cu las caliras ca la infugisia do els alts ursincadisch.
6: In Svizzera registrieren Destinationsmontagnarde so kun leis in augment markant da Codigations a curta vista. Las Destinations vesen in quai in a fugia dalla cialira, ord las citats. Sortot viaggiaturas e viaggiaturs indigens codigeschen da pli era a, per exempel, Tavau Claustra u en Lengedina, però era a stat, comunicesce a Svizzera Tourism. Questa crescenza in las montagnas, quella corrispondia dall'altra parte più o meno alla digrente las codigazions da purgidas culturales, sco museums e castells in il Friburg u era main frequenzas ter bons termals, sco per esempio in Largovia. To quai resulta della ricerca da Svizzera Tourism ter las destinazions. L'onda da cialira attuale fa per parte a patir las ciamonas e tegias del Club Alpin Svizzer CAS. Per Chamonas in regions plisicias, sain previsas mesires da sensibilizzazione da personal e giasts, però era mesires concretas, quae comunicesce il CAS. Per exempel, da serrar las toalettas cun d'argentada d'aua e d'avrir las latrinas d'invierno, u era da metter giù l'aua ins locals da salavar e lavar ls dents cun aua minerala. Tendenzial mein, quae comunicesce il CAS, aien las Chamonas l'aua però dalla naif u dal glacier, uscia chiavessen davair avunda aua. La Vishnanka da Schweiz, sto repetere la votazione dal settembre passato. Il Tribunal federale declara non valaivla la votazione. La ragione è che la Vishnanka naia tremes nagin text da reglament empalpiri. Uscia naia la Vishnanka becia d'emplisi obbligazione di informare las votantas e dels votants, da deponere il text in cianzlia e dare in vista o dal pubblicar mo online natangia bec, argomentesce il Tribunal federale. E la approva il recurs de dus abitants. Uscia nella revisione della planizzazione delle zone di protezione Bec Valaivla, quella era venita approvata con buon 60%.
1: Tonda la Svizzera del Grigione d'Usse in exterior, Ceuta, l'exclava spagnola in l'Africa, cloma paragit.
6: Il president regional da Ceuta appellesce alla regenza spagnola da proclamare il stadi d'urgenza per la regione per ragions della segertà nazionale. Sper quai doa il militar spagnol venir stazional confin tranter il Marocco e Ceuta. Ils en prims dies en passa ils ultims dies en passa 1500 migrants nudats dal Maroc en l'exclava spagnola. Almain 4 persone saien najadas ter l'emprova, reportan medias spagnolas. Las ultimas uras saien ulteriurs plirs 100 persone suandadas. Ceuta è protegida da saifs da confin e da pi buninemna, emprovan consunt persunas giufnas da contanger l'exclava spagnola ed uscia il territori da l'Union Europeica. La Unione Europeica vol ussa era sigliirsi nel tren dall'intelligenza artificiale IA, perché l'Europa davanti a un continente di IA vol la Commissione dall'UE baieggiar fino a 7 uscenumnadas gigafabricas per IA. Quai per garantir che questi modelli vengano trenats e sviluppats tenor las reglas vertentas en l'UE. IVA pia per bec perder il fil, però vai era per davantar pli indipendente als grons purgiders dall'ester, sco Amazon, Microsoft u Google. L'incumbenza per le 7 fabricas a lui scrittora Oz. En la Kenya, en 15 elefants grapats da tomatas tisientadas, las autoritats del Parc Nacional supponen inacziun illegala. Tests da labor aiem musa che ils animals aiem grapats dal tisi cianit. La supposizione è che purs locals aiem da tomatas tisientadas als elefants. Tenor las autoritats del Parc, po questa contaminazione con cianit avair conseguenzas pi grondas era per auters animals selvadis, per ils carciauns nadetia actualmein negin privel direct ai genom. En il territori della protezione della natura vivan e lavuran era puras e purs. Elefants entran savens en lur ers e maglian la raccolta, uscia en conflict strant l'agricoltura ed ils animals selvadis frequents.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: A cusseran videnza un devenì e l'opera e l'aua e della vigna. In premiera il vers end il plaid in operetta criminale. Tunes, kinsaud buenina, operetta classica, aber alla operetta Ardez.
7: Ja die Veglia, ja die Juvene, Ufanz, ja die Civante l'opera, ja die non amo mai dudi un'opera. I paraccia che va su, tutti scontantesce, il teatro è il fil coccian, ci colia tutti questi stili di musica.
1: A nos essan staia quella premiera magari unica. A nos vein antupau ina giufna cun ina gronda pissiun, che cun ses tre di jons el process d'intervini carcida a seu proxim pass sportiv.
2: Se non dai per mai tutta in mia vita. Ti trovas mentalitat in dreccia, in bis in dreccia, et forse in tic talent.
1: A tot quai a Gianna Cavin, che sa noda da success a success, a sauda tir las meires da Sienada in Svizzera. A lu udinza onde las vignas el signoradi, parellas en las caliras son quasi paradisicas.
3: Treben, die sind nicht so empfindlich bei Wasserstress, aber ein gewisser Niederschlag wäre auch für uns im Weinbau zu bevorzugen.
1: Aber nicht in den Dracacas lässt es ein bisschen leben. An qual der Gut giudici il tonge per in Oreifer bien der Gut wenn ventjesis el migiel. Schalu merenze gratschkoi wabine von Kulunde de Caliras a schiene fin e tutta nor en mira.
0: La Meteo.
6: Oz dati vinavant pler su l'egli, egli è vinavant ciaut e vinavant fitch ciaut. Cunter saira passa in cins nivelez. Las temperaturas maximales entran tra 22 grads en l'enge di nota, 32 grads en surselva e 37 grads en la region da Quira. Damaunesi vinavant dec su l'egli, il suo intermezzdi e la saira poi localmain dar urizis ed era damaun dati indida cialira cun 35 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
6: La via in la Valsch Charl resta serrada tranter San Jones Charl per tutto il traffic era per pedunze ciclists. Alla 6 da questa sera viene la puspea aperta, comunicesce alla Visnanca da scuola.
1: L'informazione della sera da RTR in hoi die svergau la schun ulteriura unde de caliras, la prima venza schon giù baun la stat, records de temperatura un po' de pertutte, fortonca natira, agricultura, ad enus crescions bramein, su enter plievge, temperaturas mens caldas e steppas, s'allegran ils viticulturs. El signeradi è schon laura durant la primavera, ad us e la stat sa manifestada perfec, a scia scovitz, vignes an il pibugen. Esce va un impulitem stocant la vendemmia, il commissario de viticultura del Grigiun è optimistic, che se ves da in anada de vin eccellenta, scolara quentau a Tobia Faller.
8: Walter Fromm o buma sprenza c'al vin 2026 del signor Edi det una buma nida.
3: Stand jetzt, sieht's vielversprechend aus. Wir haben wenig Einfluss von den Krankheiten. Dementsprechend haben wir einen schönen Fruchtansatz. Die Traube sieht vollständig aus und wenn sich das weiterhin so entwickelt, sind wir positiv für den neuen Jahrgang.
8: La bellora de stet e già fat ben a turla sors vinci, cresce nel signor Edi. Al vin e già profitos in turla sottezes, la bellora de stet nos muosa bevi della qualità da luia, ma ervi della quantità da lavur pels viticultors.
3: Alle Weinsorten haben Freude an dem Wetter. Wir haben weniger Arbeit mit dem Pflanzenschutz. Und auch die Ausreifung, also der Zuckerwert, werden dieses Jahr hoffentlich mit Leichtigkeit erreicht.
8: Walter Fromm wird ein Paralleles mit einem anderen Buman der Wein. In welcher Prämisse sein Städtes viel Similes und in welcher Qualität der Wein sei alla fin nicht ora viel Buma. Nehmt per la Nede der Wein, der Wendt auch Chance.
3: So, wenn es jetzt sich präsentiert, der Jahrgang kann man vergleichen mit dem Jahrgang 2018, wo ja qualitativ und quantitativ einen hervorragenden Jahrgang gegeben hat. Und wir sind jetzt ansatzweise auch so weit. Jetzt kommt es halt darauf an, kriegen wir noch ein bisschen Niederschlag. Also wenn jetzt der Niederschlag wird fehlen bis Ende September, dann wird es sicher quantitativ ein kleinerer Jahrgang werden.
8: L'uva non sai a fino a se sted un giun problem per la Svizz. Anzi, per il vin sai a quei boom se la sted sai a piuttosto zitta. La Svizz sai in genere il plentes ci droven po ciova.
3: Die Reben die sind nicht so empfindlich bei Wasserstress. Von der Vinifikation her suchen wir eigentlich Lagen für den Weinbau, die einen gewissen Wasserstress verursachen, einen moderaten Wasserstress, sagt man dem. Und dieses Jahr findet man das eigentlich in allen Standorten hier in der Bündner Herrschaft.
8: L'anno di vigna è già cominciato bene in primavera, quando i viticoltori sono già fortuna con le gite. Quel prima si è occupato più sovente negli ultimi anni, era quest'anno. Ma questa primavera è già i viticoltori già fortuna.
3: Die Kälte, die sogenannte Spätfrost, das ist immer eine Zeitaufnahme. Während dem April, Anfang Mai, wenn es dort halt nochmal kalt wird, dann haben wir massiven Schaden daraus raus, weil halt der Austrieb immer früher wird. Die warmen Winter, die warmen Frühling, die verursachen einen frühen Austrieb und dort besteht immer Gefahr von einem Spätfrost. Dieses Jahr haben wir wieder Schwein gehabt, aber eben die Befürchtungen sind da gewesen und die Befürchtungen haben wir jetzt in den letzten 5-6 Jahren regelmässig.
8: Ose stoppt er in Rest della Stagione, weil Bumes-Circumstanzen per la Svizz per il Wien della Neda 2026 Grattagia. In la Svizz seien Bumes.
3: Ideal wäre jetzt leichte Niederschläge, also nicht zu intensiv, sicher kein Starkregen, wo uns dann Erosionen wird verursachen in den Böden. Oder Hagel wäre natürlich das Schlimmste. Aber ein gewisser Niederschlag wäre auch für uns im Weinbau zu bevorzugen.
8: Se croden las prossimas evnes als giusts guats gio da ciel, pudessen alla fin di mena erculir als giusts guats or da la bottiglia.
1: Giuvens tre di Jons sudè in quel calafati alle smegliene in Svizzera. Gianna Cavegn sa noda schimpesci. L'aua e seu element sa miserà il bassai da dina vegni meira a pisperta sia gronda pissiun. La teenager da quera con genitur sur Silvanza e il devozon sa nudada de successe successe gudignau numerosas medaglias a concurrenzas nazionales. Uras canus prendin de conoscere un po' et meir Gianna Cavegn. Giancarlo Candinas Antupau, la sanudadra ambizionada.
9: Avon dus ons, al minisguard visitau Gianna Cavegn durant d'intrenament. A lui, è tunau a scioia.
10: Mio nome è Gianna, io ho indigente, e ti ne sapete da come giunga se non da liam.
9: Os due anni più veia, ed è un po' se venze l'aua.
2: Un momento si sga, aber l'altra sessione con la scuola, puspai, talentklasse, sogna lu, si gir oggi gades, e lu domani vai o liber.
9: Il senudà dominesce il mincedì della giufna de tradigions con quels liungs ciurs. Che di per cui è?
2: Senudà è per me tutta la mia vita, accena mai.
9: Già sco poppa a buoba era l'aua si luc preferiu. Col zons se la luadina i de pisse venze l'aua ad elancia de fa curses ad pi duzons fecie los propi pisserius al sport, sco la requinta. Ed immediat quella fagio pisserius a elencia de gudinia medaglie e concurrenzes. Tocca noz a ele scioia riminau 10 medaglie e campionati svizzers. Dentro auter trois de daur ad ine de bronze von inon. Il successo è semplicemente venuto la senudadre che fa parte del cadre regionale della Svizzera orientale. Tocken questa sessione, in una sessione che l'ha giù da morder più fecce.
2: Per me era il tocken osa c'è la mia carriera e volte che mi aveva insito che io stavo o proprio trenare che io trenavo l'os per essere il mio risultato per mi locked-in e tutte quelle cause. Ed osse vaio in quella sessione vaio proprio stiu imprender chissà buadina i in si. Lu eisi halt schon a scia che ti sas buadina fa liferen et quai ai walti gref.
9: Als de vos moins aile num nadamain per l'imprima ga, estu venia fride cum blessures. Bo sempel per le giufne ambiziusa. Mo quai a egiu sues varts positives.
2: Quai genau quelles fases che giden a ti per fa sco il remembering tai che ti trovas co sport sco per vida ti sas bo che fasce ti sas bo fa quei
9: dile giufne che pare con se tre di jons schon fit geschide a reflektada a che saude ter in de les meeres und andere schwitzeres de sönade domele tredisch a den sönade in dies oi diane che vin per fin con distanze le meere de sönade
2: oh dies. Io ho fatto un po' di cose che sono laue in dies, also unterwasserphase jeans qui, e io sono enorm sperta, e io sai einfach lua se prigi per se non laue.
9: Per se vesse sviluppa è un pifet, venia la visitana vende miez uest le scuole di talenze quira. Ed ele ven lu probabil, e se vesse partecipa a concurrenzes internazionales. Oisi e scioia è una din in hobby, ni forze schon de pli?
2: Un tic de domi dus, also, io faccio la sigir bupli propies, sco in hobby, aber io sai ebo sco i des lui vine von, per vede io stos mera sco io svilu pesle sco i vai vine von, se io mon lu l'altra sezione a quei internazional campionati, lu vengo sigir in prova per iel EM ni VM ni sia, aber se io mai sentiment chi va bu propi vine von pli, lu stos sigir per ciò enter se io vuol proprio un fa quei bu.
9: Le giufne de quere con genitur su Silvans oie mezzi in process, prima de venire crescida e per l'altra de fa il proxim pass sportiv. Per Diana che venia si clar ciò che trova per la finale ve successe in su sport.
2: Si gir mental fa tre squarts de quei entir sport, ti trovas mentalità in dreccia, in bis in dreccia et forse in tic talent.
9: Qualità che in per parte si dire schon avon me un tirella. E malgrat che lei un giufne dati schon os curses che vengono resta in memoria per vite durante.
2: In curse che vengono in resta mia memoria ai scampionati svizzeri da von Dusons, mi san prems, cien kraul, i dat in a tecnica quae anum galopp freestyle et leo fasti sco halt quae movimente galopp e lu fasti zweier atmig. E quando ti fai qua in dreccio, hai quel sentimento che ti sgolas. E io avevo quel sentimento, ma in aga, proprio. E qua è stato un duzons, in 100 metri freestyle.
9: E tal sentimento vuol dire che venga via il futuro. Tenorella oggi è importante di prendere tutto pass per pass a buon metter me via fine mires. E so è via decina, sappiamo via capita. Requinta ella a modo reflectata.
1: Nos vegnin scadin casa per sequità vinavon nua che sia via da sanuda meina un tot la giufna talentada all'uvrusa ad ambiziosa Gianna Cavin. Tantone svegno vegn vergau lo sciun con us ambidein de te clai mumenet l'operetta Ardez. La produzione duon collige moda menz usitada in opera classica con in nief elaborada operetta criminala. L'operetta Ardez è un conoscente da misceda stils de musica da se presenta moda divertente ad emplirs lungaiz. The Bear de William Walton frontas il crimi Grand Hotel XY ungelöst. Nus, vengiu marvellas, coque tunna a vegnin scenau. Roman Dobler è staus per nus alla premiera che stada ir sera a Nairs el Scuol Palace.

0: L'opera de Bear de William Walton es el punct de partenza per la produzione dell'ensemble Operetta Ardez. Al Tokyo, entil 19 al centenari, es inscrit per 3 persones. La wife de Popova, Joada de Gianna Lunardi, al proprietario di un bain Smirnov, interpretata ciasc per Curomani, e al butler Luke, Joada il tenor Daniel Benz.
1: Wir zeigen Ihnen heute William Waltons The Bear in der exakt gleichen Inszenierung mit.
2: Ich würde noch gerne ins Spa. Legt das noch von der Operaufführung?
3: Nein, das lange leider nicht.
2: Was?
3: Nein, also fangen wir jetzt gleich an.
0: Al Toc comincia di mena con l'opera The Bear, quella operetta Ardez no interpretar con l'original. L'istoria continua l'ora ci se l'è presa a interpretis quell'opera, le rum più tarda in il Grand Hotel Bear in Cidesars. Qua es l'arch dell'istoria. Al baritoni manader artistic ed operetta Ardez, Jasper Curomani.
4: Noi vogliamo cercare un toc ci va su per non trais, ci va su er con questi secoli, o questa storia di Chekhov potesse essere il fine del 1900, o che pareva a noi questo hotel fitch bun.
0: Al Squal Palace, più bot Kurhaus Tarasp, a Nairs, è in clia la culissa perfetta per quinter le due storie. Anti la prima parte, l'opera de Bear, scuola originale, e la seconda parte, l'operetta criminalistica Grand Hotel XY ungelöst. In giù ci va in clia per la domanda, perciò è il Grand Hotel in Somars.
4: Normalmente fanno tra tutte le sere, quel toc ci va tras e tante reintrobes. Io so dire quasi, sconti la pausa, finì con quel toc de Bear e desiai a mo la crimi operetta. E crei ci desi su.
0: La seconda parte dell'opera con Grand Hotel XY ungelöst e slur in operetta con Blair Chanti d'Action e scegliesco ci des tipic per operetta Ardez.

0: Interpretats vegnan differents stils de musica, rappresentadas differents jasts del Grand Hotel Bern.
1: A mai fascinescha d'üna e plaja er el rischi ci han de combinar els stils de musica. Quai volti menci rischi, ma es d'asci en far, quai per quai ci fan quai usci autentic.
0: Adonta das jasts cun chains vai col Grand Hotel d'un Almain. La presentazione dell'opera ci era planizzata ves per quai schnudar nuova vita all'hotel. A da quella non esi però più ni per vice l'hotel esars.
2: Heute werden Sie also erfahren, warum das wunderschöne Grand Hotel zu Bern vor 20 Jahren so jammervoll den Flammen zum Opfer fiel.
0: I palvairi savene savair per chai che l'hotel esars. Operet Ardez divertisce, insenesce da maniera concente al tocco attuale e quel plage al pubblico.
3: A mai è plavuto più bene, fin l'ultimo è una scelta al caso, è un buon mazzur.
4: Se vous jais bien de quella produzione de quella operetta criminale le salvasi ad udi de pli ulteriore presentazions dati cusera de me una sera el school palace a Nairs.

Quai è tutto del magazzin de quella seconda vosa sera de Fanadur, che vi nos preparaus a presentaus da Dursinca Dij de Gheorghine Janchi, producente Prisca Bundi. Per de pli informazion, historia, surtutto regionales ad ort terra Romontscha, am fleiss, vos visiteis nus in nostra pagina web rtr.ch ni via l'applicazione Play RTR. Danton es vignu vence ciun, vergaulas ciun, nus isein vinevon canzuns, cantauturs, steilas, steilettas de la musica italiana, tot mo musica italiana, rasuna schon de pioz marvegel rom de nossas emmas declaradas sco estate italiana. Vus forse schon de retorn de las vacanzas el bel paese, nica vus sudis tils fortunai che veis peraun la quida, il dolce fa niente arriva peraun a musicalmen, menzos, Destinazione Mare, cun Tiziano Ferro.

0: Un'ulteriore hit di un 1980 in de quel sitach talians ricchi e poveri con els e si vignulas ciuna masa dei vign sportiv. Quai giuc de Balapei di FC Songhai ozzavon in emma si ceipa la perpet nadat.
1: Alle stehen sie! Hullala! Die Ostschweiz bebt! Und jetzt ist der Sieg Tatsache! Benfica Lissabon wurde in diesem Moment in die Knie gezwungen.
0: Hullala! Ha facinge noies ils grons favorits de Benfica Gudignau conduse din in dils grons triumphs e la historia di FC Songhai cusera sanza ordei farfa propi perfetz quei cu. De quai giuc e la qualificazione per l'Europa League. Per dinza se capescia è un dus plaits cusera. Io son Gheorghe Neanchi, shalu mainza. Ni figliai sco el ves bugen ca sia sexy sink figes per el zucchero baila ehi
2: yeah let me see you dance baby.

0: A quet che asciano deu alla numerosa sgauz che via RTR Laura Pausini e con ella si vigneu vegn avon las sis.
1: Die Ostschweiz bebt!
0: E come la Astram Bleu, c'è la GFG sera qui FC Songaia dominiau de batter il Gron Benfica Lissabon decoraus con 38 titles de campions portugues. Quai con dus adin.
2: Es war auf jeden Fall der namhafteste Gegner, aber es war leider erst die erste Halbzeit. Für das Rückspiel wird schwierig, klar.
0: Trainer Enrico Massan aber sia truppa a seveu sgula cun bea confidenza a Lissabon ins a creau una buona situazione de partenza dins astia senza auter semia della proxima sorpresa in la qualificazione per la Europa League ni pitost la sensazione club a fans sgolan tutta cassa in una onda d'euforia at el leggendare stadio da Luz a Lisboa avon in a culissa gigantica de 60 mili fans an ils songaiens en se setz nuot de sperder cusera zot squetsche fa bien scarpicciada en svizzera stonquals de Benfica cusera an ils tota casse vantac de casa nuot de sperder a barbada gudinesce la sensazione ves propi de gertigia al club de la Super League lu spitiasse la proxima runda de qualificazione per la Europa League il club de la Scozia Heart of Midleton Si FC Songaia tirina terada continuas l'avventura sin palancau europeic e la qualificazione Conference League. Ascia, il siemi de dominè in ina fase de gruppa del balapei europeic viva. PFC Songai. La partita a Lissabon contro Benfica, quella anceva cusera, punct. Las nof.
3: RTL Novitats ed istorgias dal sport per vus.
0: At alla italiana se catapultenza ossa na vos els ons si sont forse in mens udida a mens isada. Io saibo, sono ebo grande sci de casa in tutti i genre della musica italiana. Quando? Il simple titolo.
4: Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, l'anno, il giorno, il

0: RTL, cun las ureglias in vacanzas.
1: In quart della sis, denton, su Enter la sis, comincia sera, quest'emma, l'autoremma, su Enter la sis, gizenza, las ureias, pil, spuntino, danies triokei, de viadi per nus, e la Italia arrivai a Bologna, per el rom de nostra estate italiana, udinza e adina puspei romances, romances, cautir nus, cun rigis, e la Italia, sco ella cau, Corina Ilian.
2: La italianità accompagna mai già da Pienzi, con quel che mio bab deriva dall'Italia, dalla regione Roseto degli Abruzzi, noi che noi veniamo già alla Fonza, passantiamo le vacanze, e l'amore per l'Italia, avevo me un usa e in mia accena famiglia, noi tutti abbiamo bugiato in vacanze all'Italia, noi creziamo la musica italiana, noi abbiamo bugiato la maia italiana, ed io sono l'oggi di essere metà italiana.
1: Forse play è quella che ho. Corinna, also, per mia italianità, sauda el dp ils ons 90, sco pasta vino rosso. Giovanotti, buon vento!
3: Ed un po' di...

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

Erter, la GF già sera, Bumoa, per sur tutto il mondo del sport, va a stedi per records. È un intec più esperto, più lungo, più aul, ed è una von che il campionato europeo d'atletica leva, anceva il 10-2 da Birmingham, dati in record Svizzera. La delegazione d'atletas ed atletas svizzerska va a Birmingham a Samazira a combattere per titoli e medaglie. Qual è il grande scopo? La Federazione Svizzera d'Atletica Leva presenta la lista di nominare, qualificare, selezionare, quale contiene 67 sportisti, 7 di più che una vonduzione a Roma. A Swiss Athletics avvisa di minimum egualizzare il record di medaglie di vonduzione. 9 medaglie ai Daulu. Alla greve tot quals can gudignau luma daias e impuspei alla partenza Muginga Cambungi, Timote Mumantalar, Angelica Moser, Dominic Lobalu, Ditashi Cambungi, Simon Ehammer, Jason Joseph, Audrey Vero, ad attenzione speciale dati se capesce da nus, Pils Dus Grijuns, William Reis, Cavon Duzons, Gudignau, Bronze Europeic, Zuls 200 meters, Swent

0: Tgei en vista a Birmingham.
1: Mir ha nicht das Gefühl, dass es darum geht, um irgendetwas zu verbessern, sondern mit, dass wir alle Puzzleteile zusammenstellen können, dass in Birmingham dann, ja, die perfekte Zeit herausgekommen kann.
0: Il sprinter da quera Gevigenca tut va si sco Gevigiao per William Reis capescia che nus venine perseguitata nes il current spaneggiai a scienza si capescia e essersin Anik Kellin la heptatleta cul maximum de punts che la ha realizzau uon sco nigina autra e un uon dalla Europa. Con quella confidenza, con quei savi, io sai a lei va Anik Kellin in direzione Birmingham al campionato europeo che viene a tutti, soprattutto als dus grigions. Bien gartigia, bien success. A Salagrain si gartegia, non si scende a portare da medaglias da dels dus. Dus men cun grand spas virsla si, sludati la survesta del pi important che scebidiau oz a toccan lu, dati Pippo Polina per vossas urejas. El cage e son, da pi da gicina streccia relazione e col grigiun de culatera romuncia.

0: Peter RTL.
1: Ja gievia sera, a cheu ven la surveste dal di. Miu nome è Alexi Baseglia. Si nu rezzi specchian, speran biars quels dis, als u rezzi spandenta un eve, nausces conseguenzes. Scop per exempel ier sera la regiun da Scuol.

0: pertuchiada segistada la voglia la Valschiarl, ein nom de la Vischneunca. Grons tons agien il Zurezis Beaufac, ins agien den tons tuus serra la voglia. Senta can materiale venius du Staus, e la voglia Schiarl puspe aviarte de pi questa sera la Sis. Sil territori de la Vischneunca de Scuola ie dau bova se la Val Ligiana ed la Val Duina. In Paus Selvadi es iel zuauls an tuan quera. De pions troven mountainbikers trotz, ca meinen cruge traviers giudel Mittenberge tras el Fürstenwald. Os volen marcau da quera crea trotz uffizials. Jem prem dati in recerca online, kinesch cadim posse participa. Or da quai duai da tocan la fin de ion, in a strategia de mountainbike pa la zona de recreazione an tuan quera. La branche de Baghia è un proximo tema. In Svizzera è venuto da dare da voi 12 mainz a scibia all'ubiente di Baghia, scoda più 8 anni di Bopli. Radonci un conto 2.000 nuove abitazioni venite all'ubiente, tenò la firma di Immobilias Wüst Partner. De pli l'ubiente è conzionato auti alle abitazioni per Xavi. Si riduzione è il diembo dell'ubiente per abitazioni di proprietà. L'onde de Calira alla Schicira attuale procuren, chim per camones del Club Alpin Schweizer SAC an Memie Paugaua. E les camones en regiuns cum Pauca plievgia venien per quelles toalettes cun aua serrades. En steissa gene viartas les toalettes scetjes, quelles en sciog moi umvirne in funcziun. Sprenia aua volie SAC e cum mette giu lauels locals de salavade certes camones. Le Vals Dents tuan els Hospes cun aua minerala. Quei è tot per oz, io divise il vino von in a biala sera cun nies program.
1: Pudeisem? Also, Bolouvra, letzte Fuss aus kurz unter der Sis, Ures de Scherruassa, erscheint schon la part Kumadeivla de Kualagie Vienna. Ich habe mir Pudese und der Klar kante Musik italiana, wenn sie entschieden von do di Jures, di Saua, di Saua, de un Plunas ein Semtjandes, aber Schewus Gens, quella vaju us toch è un bo udeo, ja, vai proprio te Klaus Stedi RTR, quella, Der Klausus doch è un bugenna, quella adesso è un amici, cioè bi simpatic per quella Giovgesera Shalu. Scrivito kurz in messaggi via WhatsApp con vostra preferita 079-270-07 dilni la pisperta letta udinza lueun forse garteggi den quart domandainza pudeis è un covai a nies trio e la bella Italia e sai moton il suo dec va vieti a Bologna a Barenzesez e cheo tirnus mo prideiez vesani bustu fa viedi e l'Italia cieca e stau oz l'ur finamires l'ur sfides a Bologna in quart. Io sono Giorgine Ianchi e Adriano Celentano Azzurro. Bella giornata.

0: Estate italiana con RTL.
1: Da Genova toccano a Napoli per scuvire udì bene in qual facetta della italianità e se nus cartinden conoscer feg bene la nostra terra vicina a ses abitons e gestiti in de nostres destinazioni soprattutto per presentare le vacanze d'estate dati a massas de scuvire. D'anton esi grazie a 10 vergau la 6 di 10 ore comincia sera da picca Fabio Cadof, Stefan Dobler a Marcus Petendian in Cietlur viadi a Genova, ad Anton Eni a Bologna, dudi lur spuntino, a sciani da un nom a lur podcast quotidian, shalu gizenza las uraglias de clientia che han scuviert, no che in tutta norvini als confins, e a vaisca d'incas marvellas, bien divertiment.
2: Benvenuti, spuntino numero 4, idees als 30 luglio, das 5 Ideen. E Bologna, die Nummer 2, ist eine Chalüre, das sehr cool in der
3: Mordlinie.
2: Und ein Fisch der Bonder, kurz das hier wo. Fabio, willst du kommenzar? Was ist das dir?
3: Hey, ich bin jetzt in 10 Bundi. Ich bin hier im Hotel und mein Bild der Art, der Chatterorisch, c'è l'essenza di Bologna, c'è fa ora Bologna. Mi ha lasciato il microfono, sono in lavanderia, sono in caffè, sono proprio mi incegniva in lei per via, ne ha fatto la domanda e tutti hanno detto che cosa. E quello era un cool, perché c'è Ersaira, non era improvato a dire un po', e là hanno tutti detto no, e qui ho se buon'ora, hanno detto fici pochi, no. E loro era unter in chiosco, ce n'è, e pensa, lasci il vietro, quella domanda, quella giraggia di quintar, quel non smetteva più di quintare, era una mezz'ora là, e quel quinteva sì, ma alla fine non sapevo neanche più dove ce l'ha detto, perché ce lo smetteva più. Also, Blairs, Bells in Schunters, io ho ufficio verde, stas a dire, e tutti avevano buone lune, avevano gusto, e qui ha fatto piacere.
4: Ma c'hai esi loro riuscite un po' l'essenza di Bologna?
3: Blairs hanno detto empatia. Ils de Bologna sono empatici e fece virts. Ma si sa già di una stadt un lö in cui Blair gli è arrivata e in cui si è interessato da persone da d'altro. Non so se è quello d'altro d'Italia o da Rocinà. Ci si è virt per quella e questa. Giù altro c'è fece Blairs hanno detto. E loro naturalmente per vedere da mangiare. Qua è zero di una dercioni.
4: Quanta bella Enzurta qua
3: è. Loro ne ha domandato, c'è loro c'è un po' il segreto, per esempio, delle tele al ragù, loro ne ha detto, cioè, se lo dice mai qua, loro sto uccidere a mai.
4: Ola!
3: Loro ha già una scienza.
4: Ola!
3: Qua è un po' indo, qua c'è. Ce n'è giù otto. E da voi sei inizio otto e loro è stato più stentus di lavorare sotto da ora 36 gradi, ufficio da ora.
4: Ma qua è effettivo, c'è una erba d'acqua là. Tavella, tu vieni sveltissimo in contatto con i giù. Io sono serito un po' con un'altra studio, un po' un'altra strategia con Genova. Là era piuttosto mai a Dovra, il suo sanipo da ne fare. Io sono proprio mi lascio tempo, se sei opera quella lì otto, ed in posticcio tu cominci da tavella risorda da mangiare. Del cibo e loro a taverne all'infinito. E loro a Disney, io lascio gir, io lascio già morire, io la fa un esoveso, tortellini al brodo, al melder. E se tu domande, se io domande, loro a des, ma i confusi di niente ci ha provato? No, qua non va. Qua, ed insomma, c'è spontaneo, qua non va insomma nulla. Ed in sé, insomma, mia zia, mia iaia, diciamo, 80, ci fece il melder brodo, il melder ragù, ma quelle sono alte in vacanze, per vicino qui a Bologna si c'è chat. Also, da quelle risposte sono arrivate all'infinito. E loro erano per ieri in un film. Forse era da mia parte, forse in tacca il naïf de Kreier, quei funzionator scoprono tutti i pogniri, quei arrivano stessi, no? Era qui a dovere il permesso, era qui a scrivere un mail, e su un fitch pax ci dice che è ok. Da questa è andata, Claire, ma io sono proprio da Pontius a Pilatus. Io sono cammina da Pizza Centon, aso proprio. Per ci fare un X via tre scene.
3: Questo tu dici quale esperienza ne hai fatto con quella lustica ne hai fatto in intervista, quella era da 80 anni. E allora, in mezzo all'intervista, per allora, se è nata le mosse mai fotis de tortellinis. Non avevo deciso di fare niente con questa domanda dell'intervista. E allora, Elda, per me, che blers tortellinis. Non ha detto, da c'è il fa svesso tortellinis? E io ho detto, ah, super, c'ho messo un collega. Ci filmes con gente, e allora lei dice, quel po' sognir, c'è il fai, e allora dove c'è un discorso, e dice, hai ma otto domande, e allora, no, no, otto si è messo per cucinare, otto, ah. Dai, non va tutto in una.
4: Tu non creiesi, Fabia, io non mi ho incontrato.
3: Ah, non mi ho il numero.
4: Ma non sono ispiravia, se c'è una modina all'istezza, vedo la bierina, il tutor al telefono, i tortellini, sai, lo faccio con brodo, e specialità di me, lo faccio in casa. Ma io sì, allora andiamo a casa a farle. No, non c'è una chance.
2: Ah, puccia. Hai proprio le cellule, oggi hanno dovuto energia, noi non siamo pas scappare anche l'ier della Margherita, qui a Lourdes, Bologna, circa più il sud, in una piccola oasi, c'è una bella giardineria che si fabbrica intorno in un centro culturale, dove noi siamo un bar, dove noi sono due, cosa dice?
3: Coworking.
2: Coworking space, ci sono in cimbelle ciasine da ier, è proprio un piccolo scappi delle cellule, ma Irena Patiotz.
3: Allora, dove andare a scodere te di Marcus?
2: Beh, sì, era un successo. Grazie a te, Fabio. Also, sono io a comprare un strumento, quasi Fitchbein. E una badà, appena c'è quella chitarra con me, era l'interesse su quella piazza del Nettuno, Fitch Otter. Also, gli otter è nu per me, sono da voi, bla bla bla, e hai forza per suonare con me, allora hai, cominci a suonare e riflura. E io penso, oh, tu puoi suonare altro. E scrive Fabio, c'è la ponir e c'è il filmare qua. E allora è stato e tu hai domandato al primo tipo che ci è passato, hey, questa è la challenge di 90, ora gioco con un musicista, ed era un musicista, e senza io, ha cantato come la canzone di Matteo, e qua funziona con uno.
4: Ma vedi, qual è la forza? Qual è la forza di ci fare con te e Fabia? Domani vieni con me. Non dobbiamo fare niente sbagliato. Tu, ma Marcus, tu già qui con una chitarra. Di giugno sa quella?
2: Di giugno.
4: Ah,
2: e sono io in una bottiglia, in una galleria. E non sa più che c'è la bottiglia, no? E scrivo loro. Sul rtr.ca per l'altro di oggi c'è da
3: noi. Sulle show notes.
2: Sulle show notes, preciso. E quasi fitch bene in italiano. Lascio di correggere mai per as nel cercare ce l'è proprio. Ma
4: e il mio è il primo con un orgel, da maun.
2: No, è detto, io cerco una chitarra molto piccola e molto buon marcata. E loro lo guardavano per me. Buon ma cheap allora economica ok e allora è venuto anche l'affare e allora da voi è il fitch bain
4: ma mossa svelta e non ha molto la vis
3: una chicca
4: e quella è proprio compraos ma c'è il prezzo scriviamo sì
2: e ci desideriamo e dovrebbe una cinta e quello è un sortiment di 200 cintas e questa è l'unica cinta, also mai parlare piuttosto trida, ma questa è l'unica cinta che c'è in quella bottiglia senza una donna nuda. E non sa che questa è una roba italiana. Siamo
4: ma
2: qui a c'è la chitarra. E quella ha fatto un buon servizio, no? Also,
4: e economica.
2: Ma questa è una roba di interpretazione. Also,
4: al nuovo dir, bandes.
2: E sta snura di scuola col bureau che ce la fai qua.
3: Però io posso dircela tu ne vai. Il duo, tu ne hai fatto bene, io sto a dire, miol, ma tu ne super per tagliare.
4: Son?
3: Hai, o se vai, tu hai dis spettassi in quel momento, c'è da dire che ne
4: vuoi. Riavo d'altro, riavo d'altro.
3: Cool. Cool.
2: Allora, in agosto funzionava bene. E, ora sono vedi tradurre la prossima canzon, de C'è de feu, la cucina, Jesse Christ in italiano, automatic. E sono qui in questo yard qua, yard la Margherita, e scrivere un po' il hotspot per studenti e studenti, e crea qui c'è un'ora in giù, e ci viene un po' più frai, e ora forse era molto. 5-10 minuti.
3: E di Schna, posso raccomandare? 5 minuti da qua da una buona gelateria. Per voi ci vuole anche giù una glaccia in questo disegno in Italia, che ci arriva a Modena da capire. E ne avanti tu da Taurina, tra i gusti, il cornetto, dei rocce grandi, cioè, ci non vedi se neanche tu.
4: Allora, là hai ne. Là hai ne.
2: E claro, quello.
3: Che posso raccomandare?
2: Super. Ah, e questo era Bologna. E domani vai a Roma?
3: A Roma.
2: Città principale?
4: E... Ma c'è sopra, ma lì c'è Roma.
2: Ah, è. E non eravamo mai. Perché è un plan wonder. E spesso oggi te, plan wonder a casa e seguivo tutto il materiale che abbiamo messo in rtr.ch. Domani le 7:10, dai c'è un nuovo modo di dire. Il secondo di Bologna. E... Ah, non so di domani, il spontino diventa a Roma. Bella sera, sta bene.
4: A domani.
3: Ciao,
4: a domani.
3: Ciao.
1: Ciao ciao, Lua Pia e Marcus, petendi dominiau in de sias missions cun un flazzi ci che conta suna cun el. La versione italiana della canzone Miolm de Matteo, filmau, registrau eisi e mes proxima min, lue de sa centa in tun malec sin nossa pagina web. Grazie, bella sera, buon gelato, da me un buon viaggio direzione a Roma. Ad a proposito, cant musica a Bologna. Sto bunamen esser, canus ven peclao Lucio dalla Indils, importons cant autors dalla Italia el caei nesceus. A Carciussi a Bologna. Morzano 2012 in de sias grondas e dentrauter qualacau Piazza Grande.

Menin hoi dati las sisa mesa durant la stand venza rugadau en nies archiv musical repetin an qual ura el rom di arch musical de la stand de Caliras ad il spicien plein desideri simplevdias a catapultenza en amiez il menz de Gené cun us merava ne plein brama vir sciela spicieven lu si la neif. Abrus sun idem pau et vias pulene senza setz levu mogi chi arch musical che nus udin e uninaga cusera venzo giù a messi il gene a zvar quel pil jubileum de 600 ans della santupada de capellas popularas a Lanquart. Bien divertiment, Gheorghine Ianchi, Gidenton, ciao ciao, a pil punct final de Nies Gimo con musica italiana e el è un samtiaus che vuol Eon, avon chi è finito, Toto Cutugno. Buonasera, hai ascoltato da voi. Tocca alla prossima. Lasciate.

0: L'alch musical. La musica in il center.
1: Minchon al principio de Schneer is il prüme viniment important de la musica populara. Lura es radunan amaturas ed amaturs da schottisch, slendlers, walsers e polkas a l'antquart ant il forum im Riet. Var 600 personas jodan nur abundant 2 uras musica populara da chapelas grischunas e da tot la Svizzera. E da vo daiam o bal fin la bunura las trais. Quis ston est stat quel eveniment per la 60 aflaiada. Motiva vonda per dar un sguard in avu, per lasciar quintar de temps passats.
2: Io stavo naturalmente bene in quel gato, se c'è chi aveva buona mente in una trambleccia, con un limoser era da vostiera, registrava, qua avevano una certa retenienza, pugliava strusta suona, a cui fideva son tramblains.
1: Benvenuti e benvenuti per una nostra missione, al microfono si accende prevost. Ante l'arch musical de Dotz dudiva dvust concentes ci quinten de pibot. Arno Jeli, ci de stat fingia la seconda iada della partida. Josias Just, ci ha suona con püses chapellas. Hans Kadetsch, il clarinettist della chapella Forap. Gusti Obrist, ci ha 92 ans, e ci suona moduna pro la chapella Alpstets. O Hans Luzi Hunger della chapella Rigold, ci de stat president dell'Unione de Musica Popolare del Grischun, ed er presidente del Comitè d'Organizzazione dell'Inscunter de Chapellas. In nostro archiv de musica n'ha accettà le registrazioni del primo Inscunter del 1965, quella iada ante il Marsella Quaira, e là ha tunà uscia. Notat l'ein bi de Vetter Tanna, un lendler de Lenz Maiolet, suonata la Chapella Jäger, con Michael Jäger de Quaira, Michael Jäger de Langwies, Hans Jäger e Walter Jäger. E queste chapelle sei di quella sera per la prima iada. E dal scurer Lendler Fründa, con Peter Zinsli, Arno Caflisch e Sepp Simonelli, tatlaina il Venta la Schottisch da Paul Kollecker.

La Lendler Capella Jäger bida vetter tanna. L'inscunter de Capellas es un evenement cha gronda tradiziun. Il prüm es ni organisat dal 1965, sün iniziativa dal musicante e componist Hans Niederdorfer. El de Stadio Turic, ad un inscunter de Capellas, e ha pensat che quest pudesse organizzare in Grischun. Quella iade di Vebleres Capellas, però i mancheva un evenement per s'inscuntrar, per presentar tocs novs e ni reconoscer Capellas Jufnes. Dit e fat. Il prüm inscunter es stat ant il Marsöla Quaira, un grand success ed una vaira festa. Moderaveva Wiesel Gier, una de las personalitats importantes de la scena de musica populara, postüt per via de sia emissione de televisión für Stadt und Land. Pütard andu rappresentà Bortal Bezzola, Regine Kempf e Beat Zümperlin, l'inscunter de Capellas. E fin già a partir de la prima edizione es quelnio registrat dal Radio DRS o SRF, pütard er in collaborazione con RTR. E qua ci des remarciabel, in un giunotere evenement ci des nu registrat o seble erasiades e da prima d'avent. Despo il 1992 es quell'inscunter ant il forum in Marietta Landquart ci sporge plazza ver 600 persunas. Als des de Schneere stat il 60avel inscunter de Capellas e participa an quistejada Bleras Capellas Grischunas, s'inclea per festejar il jubileum. Las Capellas Stelzerbuoba Grischart Oberalp Bergüner Ländlerfründe Grischuna Alpstädts ils Prettigauer Ländlerfründe, ils Schweizerörglerfründe Felsberg, ils Grischunaörgler, il Trio Durenamt, la Lengler Capella e dal Centum Bernils Quartett d'Orgelet, Urwurzo e Lengenberg ed il Quartett de Jotlar Alpenrüsli de Heimenschwand. Er quiston vaina fat videos de lur rappresentaziuns e questia taivet sün RTR Play. Tornaim pro il primo inscunter de Capellas si de stat als nov de Schner del 1965 ant il Marsöla Quaira con sia bella sala. Una de las Capellas legendaras si ha sunà quella iada, la Capella Calanda, con Hans Fischer, Jakob Keller, Hans Niederdorfer, Edwin Behr e Walter Hefti. Es sunnen un schottisch concheint de Hans Fischer, im Weltstörfli z'Chur.

0: La Chapella di Amala con Peter Gedient, Walter Hefti, Jakob Keller e Hans Niederdorfer, l'iniziant principal dell'Inscunter de Chapellas. Es han sunà il schottisch fröhliche Stimmig. Bläres jades sul palc ant il Marsöl e dirant il Forum immerieta Landquart e Stadio si es just. Sinclea cu la Chapella Oberalp il prüm cun ses frars de la Chapella Just Buoba.
1: Ein Marsöl, am prima gavet nu suno cu is frars, Chapella Just Buoba, ca isto an securas 1970, ca isto cu i viselgir, ca isto impressionante, la tira sera al faci convers, a questo interessante cu i viselgir. A nus vain suno Io sono Saragordri, in tocca aina vom Neni, also in tocca mes stat.
0: Un'atmosfera speciale antil Marsöl?
1: Il Marsöl è proprio sto speciale. Proprio sto speciale. Bi pinch natural, bi da tier la yoga del lo tier. Questo proprio bi, bi pinch, bi personal.
0: Dal gordo stimo da dotres, cappellas ci hanno anche quelli ad antil Marsöl. Cappellas non esistono forse neanche più, ci hanno dato più blesons ne più.
1: Naturale Peter Zinsler, natural Lusso no, qua ist eine Koryphäe, natural die Hans Niederdorfer, allo la Chapelle Oberalp, natural qua sind sie jetzt kritisch um 1968, anche als es so 69, forza anche da Safia, Bergfrieda, per questo sì, che se sargordo, sono sie no.
0: Guardate, ero se buone amicizie, sono incontrare colleghi, sono pa, hai essere insieme, essere di compagnia, io daire al far musica.
1: Naturale, sono stai insieme, non puoi discutere, aber io sono sempre guardare con Juli Moser, sto naturale, quel in ere, in ecore, con Peter Zinsel, con quel veo naturale discutere, sulla musica, a quella roba, ciò non puoi.
0: E questo allora era un punto di partenza per non essere più concentrato per chattare il nuovo pubblico, per arrivare alla radio e alla televisione?
1: Ja, naturalmente. Sono stato bene, quando sono registrato quella sera, quella musica, per si è realizzato qui, io sono un po', ma se vai con la Cappella Opera, naturalmente. A questa frase vai un po' più verso noi, anche quella die Ländertreffe in Marsöl.
0: Dal Gordos, dal 1992 ist stat il Müdemeint del Marsöl ein til Forum in Mariet. Ist qua stat ein paar tutt in otra roba?
1: Qua tutt in otra roba schon. Bupli, ci pinch, ich so, per background, forza bipli, ci, da staren zemmen, ich sto, einfach, putte tutt otra sto. Aber natural, ich han bler Spektaturs, hat bler Biblers Kapellas, tutt, allora ist du essere, ci. A die Marsöli, forse più presto il locale proprio per un grande evento.
0: Tu suonas da spiegare sonst con la Chapella Oberalp, suonas irmo con te sfras con Giustbube. Quante giardes insomma sarasti in stat qui a Landquart e forse irmo anche il Marsöl?
1: Anzieme in quei forze sto citati o 60 ons, forza 45, 47, 8 ons, forza schon. Con dame dos formazioni con l'Oberalp e con le sfras.
0: E ad una bella salgordanza, beda, poter pensare in avò.
1: A dine sto bi, è da viu pu spekul scolars, che han gesengen us kun chapelles, ner amic, ner colleges, che viu pu spe, minge tag me, so andre in jondas, pu spe viu, questo bi, propi bi.

0: La chapella forap con una marcia da Casi Geisser, abschied von La Chaux-de-Fonds. Quai es stat del 1979 e sona Antoni Caderas, Aldo Geri Peter Christoffel, Arne Rüedi e Guido Fontana. Un peron più tard es er diventà Hans Gadeczko member e la fin d'evna passada til naia erinscontrà a Landquart. Il musicant Sor Silvana suona più sesiadas all'inscontr de chapellas, però pur coce quella stata Landquart, con la chapella forap e col Schweizer Orgel Freunde Felsberg.
1: El Marcel va io mai suonau, leu era lì un botella forap, lui aveva in accena cappella, quella scinunata cappella Diana, a suonava bus propria musica popolare e un po' di altra musica. Asi che io sono leu bus staus, ma perché io al forum sono naturalmente staus con la cappella forap, a lui e pliras gadas col Schweizer Orgel Freunde Felsberg, leu au essu nau quindi jons.
2: Dai a belles algordanzas da tot quest inscuntas de chapellas con uschen grand public, un public ci ven l'androre, ci conosce la musica popolare, ci conosce el stocks.
1: Io stau naturalmente bene in quel gadas, asi che in veva buono men in a trambleccia, cu uoli moser era da vostiere registrava, quai vevan sin a certa retenienza, u giava strus de sonà, a quei fideva schon tremblains.
2: I loro al pubblico, niven loro erals amaturs e las amaturas da musica popolare della Surselva, della Foppa, de Flem?
1: Na, leo stoso schon gi, also la Surselva in laut al conto della musica de Sturs, aber musica popolare, quei an canoschen als praktisch bock. Io va sonau in perga, das si sedrun. Leu eri un pitos che tenevan con la musica popolare, aber per quei che vevan in cert contact con la Svizzera Centrale, also con l'Inner Schweiz.
2: Sonar qui con differentes chapellas, per con blers collegas musicants, c'è algordanzas o c'è sentimenti a lel c'è les qui a oz la 60 afleada?
1: Ma io naturalmente in bellezza che non tau padina puspei. Colleghi che si sonau insieme, ne sonau forse a quella scinomnata stubbetas. E dentro l'altro naturalmente quel che me un cancafanlo puspei in texto di già.
2: Blairs da questi hanno sonato in 60, non sono più tanto da noi. Blairs non sono forse non più venne besco giasts. Questo è pro el con far musica. Funziona come ad una bain con grand plagiar.
1: Also con la cappella forap, con us ven leu calau muert mur sognas, lu va eu giu messi setzi in accina cappella sot meu nome, ven leu sonau imper ons politemein. A lui quella corona nida, a quei è stau in, per nus in disaster, quei è stau fineu con la musica. Oz mondi o mince vende di sera e un ena fürstenau a sonna leu con imper collegs, aber bosco cappella semplemein liber.
2: Per oggi da un evenimento musica popolare scossa a Landquart, l'ora Hans Gadecz è della partita.
1: Yeah, normalmente sono io schon che adotto, e naturalmente è che io prevede che i miei colleghi più bauti della Svizzera Orgel Freunde Felsberg in che. Quei è halt in tutto speciale. E se io sono il pubblico in Elsa, per quindi schon zwei Fakquei.
2: Es può dire quasi una delle chapelle leggendarie. Ci date il centum grigiun.
1: Yeah, quei sanza gi, quei è unic, quei è la fondazione schon stata, la prima in quella scinomnata gross formazione, scongi per tudest. A quei è semplemente in scongi in sound, cauters anbo, quei an el semplemente.

0: Il di der RTL.
1: Ja, jevia sera, a cheu ven la survesta dal di. Miu nome è Alexi Baseglia. Si nu rezzi specchian, speram biars quels dis, also rezzi spandenton eve et nausces consequences, sco per exempel ier sera la regiun da scuol. Per tuciadas se gi stada la voia la Val Schiarl, ein nom de la Vischneunca. Gronston sagien il Zurezis Beaufac, in sagien den Tonstius Serale voia. Sventa kan materiale venius du Staus, e la voia Schiarl puspe aviarte de pi questa sera la Sis. Sil territori de la Vischneunca de Schuola ie dau bova se la Val Ligiana ed la Val Duina. In Pau Selvadi e si el Zuauls an tuan Quera. De Pions troven mountainbikers trotz, che meinen Kruge traviers giudel Mittenberge tras el Fürstenwald. Os volen marcau da Quera crea trotz uffizials. Jem prem dati in recerca online, kinesch kadim posse participa. Or da quai due dato can la fin de Jon, in a strategie de mountainbike pa la zona de recreazione an tuan Quera. La branche de Bagia è un proxim tema. In Svizzera venite da das als de vos dodisch Mainz, a Schibia lubienches de Bagia, schode pi ochons bupli. Radon cun conte due meli noves abitazions venite slubides, dan o la firma di mobilies vuest partner. De pli lubienches ai cun zon dauti alle abitazions per Schavi. Se reduziuse il diembe de lubienches.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi una spina, e bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciò pendre il ciao e pirida.